0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te
2: vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Mary, I'm...

Radio Number One, un minuto alle 3.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
0: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

Radio Number One. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: radio number one.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: del weekend.
1: Buongiorno weekenders, inizia ora il meglio della combriccola che vi serve su un vassoio d'argento, ironia e tre ore di risate, musica e delirio da sabato mattina.
0: La combriccola, ah,
2: la combriccola,
0: la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.
1: È il momento del nostro tromboscopo, perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella combriccola si parla solo di quello praticamente, no?
3: Sì. Ognagna o calcio.
1: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale, ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia è il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta, le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul Toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
3: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Volevi dire qualcosa, Manu?
1: Eh? Sì, chiuderei.
3: Chiudi
1: l'audio.
3: Chiudi l'audio.
1: Chiudi l'audio.
3: Dai! Vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quanto meno ve lo aspettate. Un piccolo rischio potrebbe regalare grandi emozioni. Bilancia, il mio segno, se c'è qualcosa da chiarire, fallo con dolcezza. Ritroverai armonia e una rinnovata complicità sotto le lenzuola. E fuori, e vai. Scorpione, settimana intensa, proprio come piace a te. Le nuove conoscenze possono diventare molto interessanti, mentre le coppie riscoprono un'intesa travolgente.
1: Come piace a te.
3: Ma che è? Mamma mia.
4: Sagittario, l'estate ti rende più audace, hai voglia di avventure e di emozioni autentiche. Un viaggio, una festa o una serata improvvisata potrebbero regalarti incontri memorabili. Capricorno, dietro la tua apparente razionalità si nasconde una grande voglia di lasciarti andare. È il momento di concedere più spazio alle emozioni e alla tenerezza. Il partner apprezzerà. Acquario, le stelle parlano di surprise. Un messaggio inaspettato o un ritorno dal passato potrebbe riaccendere il cuore. La passione cresce quando smetti di voler controllare tutto. Pesci, sensibilità e fantasia rendono questa settimana davvero speciale. L'amore si colora di romanticismo e la sintonia con la persona giusta può raggiungere livelli davvero magici.
1: Capì?
0: Gli scombriccolati

0: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Su Radio Number One, oggi è il compleanno del cagnetto di una nostra ascoltatrice che si chiama Claudia.
1: E adesso vediamo la bestia ammaestrata, che è un quarto d'ora che mi guarda, signori. Non distoglie lo sguardo.
2: Ma che razza è sto?
1: È una razza di cane che non si può distinguere. Diciamo che ha l'occhio vitreo, ha lampanato e che comunque guarda. Non si muove, rimane immobile rispetto al cotto e lui resta crudo. Un animale straordinario, signore e signori. All'ordine, se tu gli dici seduto, continua a guardarti. Se gli dici andiamo, continua a guardarti. Se gli dici sdraiati, lui continua a guardarti. È l'osservatore romano, signore.
2: Un
1: cane straordinario.
3: È una puttana.
1: Se gli chiedi di andare a prendere il giornale, ti guarda, signori. Un animale incredibile. Sono 17 anni che è così. Da quando l'ho portato a casa.
2: Ma
1: se
2: non
1: provi
2: è imbalsamato per caso? È imbalsamato.
1: No, signori, no. È una bestia rara, signori. Il nome del cane è Sto. Benissimo,
2: no, benissimo,
1: signore. E allora un grande augurio. Non sa neanche quanti anni.

0: Allora, abbiamo scoperto che il cane della nostra ascoltatrice Claudia in realtà si muove. Come? Abbiamo scoperto cose su di lui, sappiamo come.
1: Allora ragazzi, ho fatto il primo pianone io perché ha due occhioni fantastici, si chiama Bruce e oggi ne compie 12 di anni.
2: Ok.
1: E non è immobile, anzi. Ciao ragazzi, grazie, buona giornata.
2: Bruce, siari, siari.
3: Signore, signori, una precisazione per parlare di Bruce. Lei ha detto che si chiama Bruce, ma non ha spiegato nemmeno il cognome, perché lui si chiama Bruce Lee, perché sta lì e non si muove.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombriccolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna a

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
2: Ma questo è un preludio a brava Giovanna.
3: Allora, preludio sarà lei.
2: Ma
3: scusi,
2: io sono un preludiatore.
3: Io non sono una preludia. Allora, volevo dire che adesso mi sono messa anch'io sui social.
2: Social.
3: È plurale, quindi
1: social. Tutta ringalluzzita stamattina Giovanna, come
3: sì,
1: mai?
3: Non lo so, sono
2: anche
3: venuti
2: più
3: dei manutentori.
2: Solito.
3: Sono
2: successo?
3: Venuti dei manutentori. Comunque, niente. Allora, mamma mia, davvero, mamma mia. Non ce la faccio. Poi in cima alla scala fanno impressione.
2: Ma quanti erano i manutentori?
3: Due sono okay. Arancio e nero. Mamma mia, che colore.
2: Vabbè.
3: Allora.

0: allora, secretiamo.
1: Ho fatto la foto del posto vuoto accanto a me nel letto con la scritta indovina chi c'era, 5.000 possibilità per rispondere.
0: E ti pareva?
2: Ah, però hanno indovinato?
1: No, nessuno. No. Perché poi ho fatto una diretta ieri, perché ti ho visto che anche te ogni tanto fai dei video.
0: Diretta Leotta,
1: fai dei video, e ho fatto una diretta dove il titolo era "Vi racconto tutto". Dopo 40 minuti non avevo niente da dire.
0: Per fatto.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Su Radio Number One della combriccola!
3: È arrivata questa finta medusa, ma non è una medusa, non urtica.
4: Ma come non urtica?
3: È il bottone blu. Buongiorno bottoncino.
4: Buongiorno a tutti, sono il bottone blu.
3: Blu.
4: Vengo dalla Puglia, insomma.
3: La Puglia, certo.
4: Ho arrivato qua in Puglia da qualche tempo. Perché io sono nato dall'altra parte
3: del Mediterraneo. Dell'Adriatico,
4: sì,
3: addirittura.
4: Sì, dell'Adriatico.
3: Sì.
4: Vengo come tutti i bottoni di madre perla e di padre pirla.
3: Aspetta, bottone blu, su.
4: Però è molto bello questa cosa che voi mi nominate. 2,5 centimetri, però no.
3: Eh sì, è piccolino. Ah, piccolino, vabbè, il bottone. Vabbè. Poi ci sono maschi e femmine, giusto?
4: Sì, i maschi si chiamano bottone, le femmine assole.
3: Allora andate d'accordo.
4: Andiamo molto d'accordo.
3: Il bottone che va a nozze con l'asola.
4: Mi chiamano bottone perché faccio il filo a tutti i quattro. Hai capito questa cosa, simpatica. Comunque dice che non è urticante.

0: Devo toccarmi?
1: Mi
0: vuoi dare una ciucatina?
1: Però fai un grattino. Però appunto
0: un grattino.
1: No, ma perché sputa, bottone?
0: Perché non urtico, ma sputo io.
1: Ma lama non è un lama, è un bottone. Ma ancora!
0: Stai fermo lì, non ti muovere.
2: Ma che brutto nome, però. Non gli possono dare un nome più carino? Cioè, come si fa a chiamare
0: una...
1: Bottone, l'importante è non chiamarlo brutto blu, perché si va per il telepass.
2: Esatto.
0: Zip.
2: Non lo so.
1: Non lo so.
2: Carmela.
0: Carmelo, sono un maschio.
2: Ah, è maschio, Carmelo?
0: Era meglio Carmela che Carmelo, dico la verità, ti dico quale. Comunque adesso ti devo dire che devo andare, che ho visto un asso là.
1: Va bene, ci siamo capiti. Va bene,
2: un gran bel pezzo di asso.
1: Vabbè, ti ributtiamo a mare, vai. Ciao, bottone.
0: Ciao a tutti.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Anche noi abbiamo un dito nella piaga.
2: Sì, le piaghe sono infinite. Buongiorno.
1: Buongiorno Augusto Balinetti,
2: buongiorno. Dal vostro Augusto sentivo parlare di soprannomi, paragoni. Devo dire la verità, me ne sono capitati alcuni un po' lodevoli anche, ma soprattutto banalotti come Rin Tin Tin, tipo recita da cane, insomma. Oppure uno che mi era piaciuto era... Sipario. Appena cominciavo a parlare, Sipario. Era l'uomo nelle quinte che lo gridava. Poi rimborso mi hanno chiamato tutti, certo. I vari manager, perché tutti i clienti e gli spettatori chiedevano il rimborso.
1: Quei pochi che venivano,
2: sì,
1: se
2: sì, sì. Ma devo dire la verità, quello che più mi ha colpito è stato il pubblico. Due soprannomi. Il primo, abbastanza famoso, era Vai a lavorare.
0: Ah, ok.
2: Ma quello che apprezzo da sempre avviene dopo qualche minuto dall'inizio.
3: Bye bye!

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: In questa bellissima giornata mi permetto di arrivare così un poco a schiaffo. Buongiorno a tutti quanti dal vostro Totò Spataro. Pare miologo, anche se non pare, sono l'esperto di proverbi che

0: delle macchine.
1: Bravissima! No? Il GT non ha più senso come sigla, adesso deve essere hybrid, plug-in e plug-out e tutte queste cose così belle. E allora aggiorniamoli questi proverbi.
0: Aggiorniamo.
1: Noi dell'AIPA, Associazione Internazionale Paremiologi Aggiornati.
0: Sì.
1: E allora si cominci. Sì. Chi trova un amico trova un tesoro.
0: È vero.
1: Basta aggiungere chi trova un dentista aperto ad agosto anche di più.
0: Sì.
1: Il lupo perde il pelo.
2: Ma non il vizio.
1: Ma
2: non, il vizio,
1: no,
2: non, il
1: ma non la password del wifi.
0: Bravo, giusto.
1: Chi va piano va sano e va lontano. Chi va forte
2: va verso la morte.
1: Ma no, no. Ma no, ma no, si prende l'automelox.
2: Ah, ok.
1: Ma porca miseria. Ma porca miseria.
0: Poi?
1: Tra il dire e il fare
2: c'è di mezzo quella cosa lì, il mare.
1: No. C'è di mezzo, ti mando la posizione.
2: Vabbè, ok, ti aggiorno, giusto. Ti aggiorno.
1: Grazie.
0: Mi piace.
3: Gli scombriccolati

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths,

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Sono le 7:58 minuti.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Segui Radio Number One anche sui social.
11: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
10: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: No, arrivano un sacco di messaggi dopo la tua affermazione, insomma, che oggi lo farò vedere!
0: Ma sì, ascolta, sì. Non si dice, cioè, beh, la faccio vedere io.
2: Ma tu non hai detto ve la faccio vedere io.
1: È mancata una parte.
0: La vecchia
1: una parte.
0: Ve la fa vedere.
1: La vecchia la fa vedere adesso.
2: La vecchia
1: adesso
2: ve la fa vedere, non la farà vedere.
0: Ho capito, ma voi se non state bene.
1: No,
0: comunque,
1: noi stiamo benissimo.
0: Cioè, ma tutto a posto, ragazzi.
1: Tra l'altro oggi scioperano gli spedizionieri, quindi devi trovare un altro modo per farla vedere.
0: Ma mica la spedisco.
1: No, ma siccome alcuni chiedono, ma in che modo la possono vedere?
0: Ma ve la faccio vedere io, cioè, nel senso che tengo morta.
2: Si è spedita da sola.
0: Ma porca miseria, qua non si può dire niente.
3: Sì, buongiorno. Sì, amici, questo è il nome del trio, certo, compatto, certo, che hanno fatto un patto. Sì. Io non sono fatto per mettere zizzania tra la gente, perché sia una cosa che odio, proprio quella di mettere zizzania.
0: Bravo.
3: Però, signorina Doriani, volevo solo dirle, informarla, che sì, ieri mattina, proprio giusto quest'ora, ci sono stati addirittura degli ascoltatori, non che le ha dato dalla vecchia. Che...
0: Ma le vecchie!
3: E anche i due quelli che lì vicino,
0: belli
3: amici, sì belli amici. Ah, mi raccomando, cioè, io proprio non è per ruffianare, ma in maniera più assoluta, ci mancherebbe altro. Questo è il nome del trio compatto. A proposito di compleanni, oggi ne fa 64 anche a mio cugino,
1: a mio
3: Albertino, che è colui tra l'altro che mi ha iniziato su delle frequenze di Radio Number One, ecco, per cui gli auguri se li merita anche lui. Ah, Manu, auguri, un beso.
0: Auguri Albertino.
2: Auguri
0: Albertino, sulle mani per Albertino. Mi avete dato della vecchia, eh?
1: No, abbiamo le attenuanti generiche,
0: certo,
1: comunque.
0: Sì,
2: perché non è colpa nostra, è colpa di Agnese.
3: Infatti. Agnese, auguri può... Manu.
0: Ciao.
3: Ma per vederla dobbiamo venire in radio o ce la mandi tramite foto su WhatsApp?
1: Può essere.
3: Auguri.
0: Ciao.
2: Cosa succede? Come fai?
1: Facciamo un gruppo ascoltatori.
4: Luigi da Bergamo, viva la France, che salpate la baguette in quel posto.
2: Sì, egalité, fraternité in
0: quando sentite vive la France, ho detto ma orca miseria, ti aiuto.
5: Ragazzi, buongiorno. Ciao Pat, Serchio.
0: Ciao.
5: Avrei una domanda per il Pat e il Serchio.
0: Oddio.
5: Vorrei sapere, capire le vostre sensazioni ad avere la Manu face to face, vicino a voi, che sensazioni provate? Ecco, è una mia curiosità. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Indescrivibili, sudori freddi in ogni parte del corpo.
2: Che cosa vuoi provare quando arriva lei? Che ti guarda negli occhi.
1: E ti scende la gocciolina dalla fronte.
2: E non solo da quella.
1: Ma cosa? Ma perché la devi mandare in vacca?
2: Con delle scarpe uniche,
1: sì,
2: rare,
1: ma rarissime,
2: straordinarie,
1: sì, bianche,
2: candide,
1: sì,
2: ma soprattutto con questa blusa da Bruce Lee,
0: ma
2: che
0: smettila!
2: Se dici una parola di troppo ti spezza un braccio.
1: È vero.
6: Gli scombriccolati

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Situazione controversa qua, ragazzi, qua pareri discordanti sul fatto di tornare insieme agli ex. C'è chi dice sì, c'è chi dice no.
2: Buongiorno Combriccola. Ma mai nella vita, mai, no. Sti scienziati di Harvard non capiscono una cippa, lascia stare. No. Una minestra scaldata, no.
3: Ma sono, sono illuminati questi qua di Harvard. Che
4: illuminati, ma da una torcia.
5: Diciamo che ci vuol fortuna. Io dopo 4 anni e mezzo ho avuto un blocco. Non per altre donne, proprio mi sono inchiodato. Per fortuna mi ha aspettato, adesso sono. Quest'anno facciamo 10 anni. Stiamo da Dio. Io ho giurato amore eterno, a una certa età poi non si pensano più alle cavolate. E siamo una bella famiglia felice.
4: Bello.
5: Quindi a volte si è fortunati, a volte c'è sfiga.
1: Certo.
5: Ciao Dauro.
1: Ciao. Dauro.
3: No. Ma perché sei inchiodato? Io non ho capito la cosa dell'inchiodata.
1: Bravo, stavo pensando la stessa roba.
3: Cioè, mi sono inchiodato in che senso?
6: Perché a volte ti inchiodano. A me mi ha inchiodato al porto. A me mi ha inchiodato al porto. Mi ha detto, vieni che ci becchiamo e ci riproviamo. Sono arrivato, era lì con 2 ganci. Adesso perdo ancora gomma piuma da 2 punti.
3: Certo.
6: Però va abbastanza bene. Insomma, però
1: ti sei ripreso.
6: Mano, però vieni a staccarmi. Che cazzo. Sono qua ancora appeso quando c'è l'alta mare.
1: Tranquillo, arrivo, tranquillo.
6: Il fretta.
1: Faccio colazione e arrivo.

0: fate scorta di risate. Tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25.

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
5: Radio Number One è dove

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Buongiorno. Allora, questo non è un buon venerdì. Primo perché è 17 e non si sa cosa si prospetterà per tutta la giornata. E due perché devo andare a fare gli esami del lavoro. E io odio fare gli esami del lavoro. Io ho paura del lago. Ho paura. Ciao dal Max.
2: Ciao, sono Federico. Se hai paura del lago, vai al mare o vai in montagna. Ciao a tutti, Federico.
3: Stai prendendo in giro il nostro ascoltatore.
0: No. Non è una cosa bella.
3: No, ma non
0: questa.
3: È bello prendere in giro gli ascoltatori.
2: Ma sono Federico.
0: Abbiamo
2: capito. Ho fatto una battuta. Cos'è? Vi arrabbiate se faccio le battute?
3: No.
2: La rifaccio. Lui ha paura del lago. E allora, sono Federico. Se hai paura del lago, vai al mare o vai in montagna.
3: Federico, vendicati subito.
0: Subito.
4: Gli scombriccolati

0: sbadigli mattutini con il meglio della combriccola in onda. Si ride, si canta e si scombriccola senza freni.
1: Buongiorno, il Melegari, eccolo qua anche lui.
2: Ma buongiorno a voi. Buongiorno. Ma come mai bastano quattro gocce d'acqua e vi viene il panico?
1: Quattro gocce lo dice lei, è un bel temporalone.
2: Anche dalle mie parti, quando piove cambia tutta la geopolitica della fattoria.
0: E cosa succede?
2: Allora, per esempio, la prima cosa che si vede sono le anatre che si guardano intorno e dicono: qual è il problema? Vanno nello stagno
1: certo.
2: E stanno lì, anzi, dice: c'è l'acqua sopra, c'è l'acqua sotto, non dobbiamo neanche pedalare. Insomma, che si sentono bene, la meraviglia. La cosa che mi fa un po' impressione sono le pecore.
0: Perché?
2: Perché hanno un po' paura, si mettono dentro la stalla e cominciano a contarsi per vedere se ci sono tutte, ma non ce la fanno perché quando cominciano a contare
0: si addormentano.
2: Ma la cosa più bella che succede quando piove, dentro il recinto dei maiali l'acqua aumenta, si mischia con la terra e diventa il fango.
0: Oh, che meraviglia.
1: Una bella fanga.
2: E i maiali cominciano a fare la lotta nel fango. Allora qualche curioso si affaccia, ma poi quando a fare la lotta nel fango sono le maiale, la fattoria si ferma,
1: immagino.
2: I cavalli imbizzarriscono, i tori non cagano le mucche neanche di striscio, e devo dire la verità, anch'io mi affaccio volentieri.
0: Ci credo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Il nostro circo della combriccola, mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere.
2: Perché dicono, attenzione, questa è un'indicazione proprio di quelli livello pro, dicono che se ti fai un cicchettino, quando c'hai i postumi come me stamattina, se ti fai un cicchettino di quello che hai bevuto la sera prima, ti ripigli immediatamente.
0: Certo, come no.
3: Sarà vero?
0: Sarà vero?
3: Non
0: so.
3: Sarà vero?
0: Certo.
3: O sei un alcolizzato?
4: Non lo so, so solo che se mi dai uno spritz col Campari adesso potrei veramente morire.
2: Allora, torniamo a bomba sui nostri dialetti.
0: Sì, abbiamo detto che ci sono alcune lingue che sono a rischio di estinzione, vi stiamo chiedendo, ma voi parlate ancora il vostro, il dialetto della vostra zona, il vostro dialetto? E se sì, mandateci un messaggino, un salutino, dai, un vocalino,
2: Pocoyo!
0: Lo aspettiamo.
5: Buongiorno, mia signora parla sì perché è brasileira. Io parlo sì perché sono por mitad argentino.
2: Vale.
5: E signor puro mienzo calabrese, allora parlo mescato. Buona giornata. No. Marco.
2: Ciao Marco, che forte lui, ha iniziato
6: molto,
2: in portoghese. Brasilia,
6: sì, portoghese.
2: Ha continuato in spagnolo e ha chiuso in
0: vac. No, in italiano.
2: Calabrese, ha chiuso in calabrese. Allora, sentiamo il bergamasco.
0: Dai.
7: Buongiorno e saluti da Bergamo.
2: Ehi.
7: È abbastanza una giornata impegnativa. Pica dol hul, da fa paura. Però puccia hemper. Dai che ne è metà della settimana.
2: Puccia
7: saluto da Bergamo.
2: Puccia hands up.
7: La traduzione sarebbe: oggi è una giornata abbastanza impegnativa, picchia giù il sole abbastanza forte. Però spingiamo sempre, dai che siamo a metà della settimana.
0: Vai!
7: Saluto Umberto, 20 anni da Bergamo.
2: 20 anni Umberto, bravo, vedi che le nuove generazioni che imparano i dialetti, questa mi sembra una cosa molto bella. Ragazzi, vi prego, non dite parolacce perché io non sono in grado di individuarle.
6: Okay.
2: Quindi potrebbe andare in onda qualsiasi cosa.
6: Esatto.
2: Ecco, cercate di non farlo, che io non lo capirei. Le inutil spiega le robe ai Hassan. Te perdi Tem e la bestia la sen casa.
6: Allora, primo non è giapponese.
0: Sì, ma per questo sì, qui parlano a Tokyo.
2: Le inutil spiega le roba ai Saisan.
6: No, Ayasan.
2: Ayasan.
6: Ayasan. Ai somari.
2: Ai somari. Ayasan. È inutile insegnare agli asini, perdi tempo e l'animale si arrabbia. Mauro da Manto, vabbè. Ayasan.
6: Ayasan.
8: Oi, ciao Pitei, tu ben?
2: Sei?
8: Nata dalla provincia di Mantova, però da provincia di Mantova in mezzo tra Cremona, Brescia, Verona. E quindi dialetto mantuana un po' imbastardà.
0: Un po' imbastardito.
8: Tanti basin della Cristina.
2: Il basin della Cristina.
0: Perché Putei è veronese, veneto.
6: Putei è come Tananaia, quella roba lì.
9: La combriccola.
10: La combriccola.
9: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Questa è la Combriccola di Radio Number One. Parlavi di me, Pat? Parlavi di cozze?
2: Ma smettila, no! Parlavo di caldo, questo caldo pazzesco nel delta del Po, soprattutto che sta facendo morire tanti molluschi.
1: Poveri noi.
2: Andiamo a collegarci con il delta.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Ma lei è una cozza DOP, di origine
3: sì,
2: protetta?
3: Sono dei Rovigovi.
2: De Rovigo, certo.
3: Rovigota. Che cozza Rovigota.
2: È caldo, 32 gradi l'acqua.
3: Anche 33, anche 34.
2: Ah, sta bollendo, poverina.
3: Sono tutta un bolore.
2: Mamma mia.
3: Sono tutta un bolore.
2: Quindi che succede?
4: Pronta per i tagliolini.
3: Pronta per i tagliolini. C'ho già Manu. Le valve aperte.
2: Le valve aperte.
3: Sì, sono tutta pronta.
2: Va bene.
3: Solo che mi vardo da qui, mi vardo da là, niente.
2: Non ci sono maschietti?
3: No, non ci sono, non c'è un cozzo in giro.
2: Non c'è un cozzo, va bene.
3: Non c'è un cozzo da fare.
2: No, vabbè, ma detto così.
3: Non c'è un cozzo da fare. Ma... non c'è più un cozzo di nessuno.
4: Lo so.
3: Deve dura,
2: Solo
3: quando
2: cozze.
3: Ti rimangono solo i tagliolini è brutto.
2: Però lei è una bella cozza comunque.
3: Vabbè, è un contraddizione del termine.
2: No, mi piace, è bella.
3: Dimmi una cozza a pedali, dimmi qualcosa
2: no,
3: del
2: no,
3: genere.
2: No, non posso essere così irriverente, no.
3: Non dai. Voglio essere irriverente. Vabbè, comunque, se non avete un cozzo da fare,
2: sì,
3: insomma,
2: poi
3: facciamo una spaghettata.
2: Sì, ci sta in mano? Sì.
4: Sì,
3: magari un riccio di mare.
4: Prendiamo anche un riccio di mare e facciamo una bella spaghettata, va bene?
3: Però mi raccomando, non prendete un granchio.
2: No.
3: Perché quello morde.
2: Ok.
3: E dà fastidio.
2: Però lo spaghettino allo scoglio ci sta,
3: sì,
2: dai.
3: Sì, sì. Più che scoglio, sono un po' scoglio.
2: No,
4: su col morale, su col morale.
3: Vorrei vedere te senza cozzi in giro.
4: Lo so, guarda, condivido il suo stesso problema.
3: Grazie.
2: Ma cosa stai dicendo tu?
3: Grazie, grazie. Ti parli così perché ti sei un'anaconda.
5: Gli scombriccolati del

0: tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombricolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Buongiorno, buongiorno! Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Radio Number One Notizie.
10: Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio, che chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Il centrodestra appoggia la richiesta di grazia, come Tajani, leader di Forza Italia.
11: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdono, non è un pericoloso criminale.
10: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti militari e infrastrutture. Teheran per risposta ha colpito basi americane nei paesi del Golfo e ci sarebbero morti in una base in Kuwait. Mondiale di calcio, Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica. È tutto da Nicola De Muro.
12: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Ciao ragazzacci, ciao Manu.
2: Ciao.
1: No, non è vero, dai, oggi viene 17, a me non ho mai fatto male per la 17, anzi, ha parlato buono.
3: È iniziato, eh?
1: Spesso volentieri. Sono tutti di sceria queste qua.
3: Sì, hai ragione, però.
1: Ciao ragazzacci.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao Miti.
2: Ciao, ciao, ciao. Aia. Aia. Aia.

0: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Eccolo lì, la combriccola di Radio Number One.
1: Buongiorno a voi. Noi siamo in grado di intervenire per i problemi di ritornanza.
2: Va bene, Siri, il ritorno degli ex.
1: I problemi di ritornanza. Abbiamo dei prodotti specifici per impedirvi di commettere eventualmente degli errori. Abbiamo l'ex stop forte, è una compressa, ogni volta che stai per scriverle ti compare la bolletta che pagavate insieme, della luce, del gas.
2: Va bene, sì.
0: Poi, questo lo voglio.
1: Il Nostalginol, che riduce del 95% i ricordi belli, quelli brutti li masterizza in 4K.
0: Anche questo lo voglio, sì. Li voglio tutti.
1: Poi c'è il Block Up Spray, che riduce qui praticamente il sistema, perché da spruzzare sul telefono il dito scivola automaticamente lontano dalla chat della ex. È una cosa molto pratica. Il Ripensol versione 1000, ogni volta che dici magari è cambiata parte una registrazione che dice no. E poi soprattutto il Memoria Selettiva Retard, che è un prodotto che stiamo sperimentando, cancella il weekend romantico, lascia intatto il montaggio dell'armadio IKEA. Quando lei ti diceva
0: li voglio quello tutti, no, li voglio tutti,
3: quello lì no, non lì, non lì, no, no, lì no.
4: Number one, gli scombriccolati

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombricolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola anche questo fine settimana. Già questo sabato 18 luglio, al centro-nord Italia, il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato. Un po' di nubi marittime tra Liguria e Toscana inizio giornata, poi in diradamento col passare delle ore. Locali note instabili saranno possibili dal pomeriggio all'estremo nord-est, soprattutto a ridosso dei settori montuosi, ma localmente sarà coinvolto anche l'alto versante adriatico. Le temperature diurne restano elevate, diffusamente oltre i 36-37 gradi e con alto livello di umidità, soprattutto sulla pianura padana e nelle zone interne del centro. Una graduale attenuazione del gran caldo è attesa tra domenica e la nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola. Buongiorno a tutti quanti. Oggi è una giornata particolare perché è il compleanno della mano. Qui è partita una diatriba tra il patromano e la mano, che lei dice a 58 anni di essere arrivata a tenere duro ma essere un po' passata là. Mentre il patromano arriva a donarle al massimo 40-45
1: anni. Sì, sì, sì, per me non ne ha di più. Non okay. Ne ha di più.
0: Allora, noi della Casa Cupiedo abbiamo delle offerte, oggi ne abbiamo tre, di signorine un po' in là con gli anni, ma comunque avvantaggiate da note di pregio, come per esempio bilocale romantico, donna X anni.
1: Sì, sì. Beh, non si rivela l'età, giusto?
0: Molto luminosa, esposta a sud, ogni tanto chiude le tapparelle per principio, richiede un uomo con fondamenta solide.
1: Vabbè, se esposta a sud comunque non fa muschio, quindi.
0: No, assolutamente. Muschio, ricordiamolo, è sempre a nord.
1: Certo.
2: Ok.
0: Poi abbiamo una vista mare. Una vista mare. E la vista è splendida, il carattere dipende dalla marea.
2: Potrei essere io.
1: Questo sì, è vero.
0: Ma poi ne abbiamo un'ultima offerta che secondo me può dire molto, raccontare molto, ovvero centro storico,
2: sì.
0: Donna di classe, qualche segno del tempo, ma il fascino è tutelato dalle belle arti.
1: Chiamate.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend!

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. C'è una richiesta. Esatto. Ah!

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Ma non c'erano, non c'erano gli One.
2: Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao Manu.
3: Ciao Juan.
2: Stasera si va a Milano. Hai detto vado a cena con i miei amici. Viene qualcun altro?
3: Io l'ho detto.
2: No, hai detto vado a cena con gli amici.
1: Hai tagliato fuori.
2: No, eravamo solo io e te.
3: No, io non vado a Milano stasera. Non so chi ti abbia detto questa cosa.
2: Allora ho fatto bene venire a Bergamo.
3: Stavi sentendo un'altra radio. Io torno alle Canarie oggi pomeriggio.
2: Vabbè, allora io intanto sono già qua sull'aereo, sto parlando al comandante, gli sto dicendo dove andare, basta che tu me lo dica, eh?
3: E niente, sì, torno alle Canarie perché torno a casa.
2: Mi spiace. Che ora parti?
3: Divertiti, a Milano con i tuoi amici. Siete tutti pupazzi, chi è che c'è con te?
2: Siamo pupazzi ma senza Gloria, perché Gloria non è venuta.
3: Manchi tu nell'aria.
2: Esatto, esatto. Comunque la gomma piuma funziona sempre e ti aspetta con tanto ardore.
3: Chi?
2: La gomma piuma.
3: La gomma piuma, certo.
2: Guardami. La gomma piuma,
3: Schiaccia l'occhio, fa l'occhiolino.
2: Ma cosa devo fare?
1: Ma cosa stai facendo?
2: È finto l'occhio, posso schiacciarlo tutto il tempo che voglio, eh.
3: Va bene, ci vediamo in Sardegna, eh.
2: Che cazzo è sta storia della Sardegna adesso?
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend. Talk about.

0: La puntata di oggi finisce qui, ma le risate continuano nel cuore. Ci sentiamo lunedì mattina alle 7 con una nuova settimana firmata La Combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: Radio Number One Notizie.
7: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo, con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026. Il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
0: One for you. Gli speciali di Radio Number One.
8: Con Radio Number One incontriamo Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale, responsabile eventi di Gardaland Resort. Benvenuto su Radio Number One, Massimo.
9: Buona giornata a tutti voi.
8: Un'estate davvero bellissima, con tantissimi impegni, eventi. Partiamo da quello di oggi pomeriggio, che è una prima assoluta.
9: Eh sì, Minecraft Meet the Mobs porterà gli ospiti ad incontrare dal vivo alcuni dei personaggi più iconici e del celebre videogioco. In pratica è un'esperienza dal vivo ricca di attività, di coinvolgimento, con una caccia al tesoro e alla fine un bel premio digitale da sbloccare.
8: E poi non ci si ferma qui, perché gli appuntamenti sono per quest'estate sono tanti, anche dal prolungamento dell'orario. Insomma, volete accogliere i vostri ospiti con tante iniziative, le ricordiamo.
9: Sì, quest'estate innanzitutto c'è da evidenziare le ben 13 ore consecutive di divertimento ogni giorno, quindi apertura prolungata fino alle ore 23, in azione tutte le oltre 40 attrazioni specializzate in avventura, adrenalina, fantasia. E poi naturalmente anche evidenziamo le proposte al coperto, con i teatri assolutamente climatizzati, il nuovo cinema 4D e soprattutto il Gardaland Night Beats, che è un nuovo spettacolo di video mapping che trasforma il parco in una sorta di palcoscenico immersivo, e prezzemolo nelle vesti di DJ. inedita posizione. E visto che c'è anche molto caldo, vale la pena anche ricordare il Water Park Legoland, che è il primo ed unico parco acquatico a tema Lego, che fino al 30 settembre ci ristora con tutta quella che è l'attività appunto di parco acquatico tematizzato Lego.
8: Benissimo, ringraziamo allora Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale, responsabile eventi di Gardaland Resort. Ricordiamo ancora l'appuntamento di oggi pomeriggio, Minecraft Meet the Mops, e in bocca al lupo per un'estate davvero di altissimo livello a Gardaland. Arrivederci Massimo.
9: Vi aspettiamo tutti a Gardaland.
10: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
11: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

Lorenzo, ma prima dobbiamo ringraziare chi c'è stato prima di noi a farci compagnia, quindi grazie agli scombricolati, grazie a Claudio Chiari che ha detto che ci porta tutti quanti a Gardaland. Noi ci siamo pronti, pulmino allora. E si va, tra l'altro sarebbe interessante sapere, visto che sono tanti anni che appunto non vado a Gardaland, se riuscirei a superare lo step delle tazzine delle principesse oppure no.

0: per le ferie, chi invece ritorna, ma comunque che sia per lamentarsi o comunque per raccontare qualcosa di bello, noi siamo qua anche con la musica di Radio Number One. Primo disco di oggi che ascoltiamo insieme, quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: The Weeknd.

Fare Coca-Cola, voce di Tommaso Paradiso, 10 e 9 minuti qua in diretta su Radio Number One. Buon sabato 18 di luglio insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. A proposito di questo singolo, lui insomma ha dichiarato durante un'intervista molto importante che insomma la malinconia è una frase appuntata nelle sue note dell'iPhone in maniera che si ripete nel tempo, quindi è nato un po' così il suo ultimo singolo, per l'appunto Gitare Coca-Cola, che abbiamo appena sentito. Non è il primo cantante che in realtà si dichiara molto molto triste, molto malinconico. Ci sono proprio degli artisti che portano avanti questo sentimento con fierezza, poi invece ce ne sono altri che invece preferiscono portare avanti altri sentimenti. Capita anche nei film, no? C'è chi proprio magari va al cinema, una volta si andava da Blockbuster a recuperare dei DVD e a dire: guarda, vorrei un film un po' triste, sì, stasera ho proprio voglia di piangere. Quindi insomma diciamo che succede un po' in tutti questi ambiti. Siamo pronti per ascoltare un altro disco qua su Radio Number One, è quello di Ed Sheeran, Bad Habits.

abbandonare. In questi giorni sto vedendo su Instagram, TikTok, eccetera, in generale sui social, un sacco di video di persone che condividono: ah, quella volta in cui ero a sciare mi lamentavo della temperatura, adesso vorrei ritornare indietro. Ma è un po' sempre così, perché d'inverno vogliamo l'estate, d'estate vogliamo l'inverno, sicuramente sappiamo che non è

giorni di oggi. In realtà no, perché le statistiche hanno parlato anche di una bella percentuale di persone, insomma, intorno alla cinquantina di anni, quindi comunque vedi che alla fine della fiera un po' di giovani, un po' di meno giovani, e alla fine ci si ritrova per cantare e ballare insieme. Lo facciamo anche qua su Radio Number One con il prossimo disco, che è quello di Miley Cyrus, si chiama End of the World.

0: istante, voi state lì, mi raccomando.
1: Weekend number one.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Sentieri Bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

di Brescia. Poi ci sono anche code tra Cavenago e Trezzo per un veicolo in avaria, rallentamenti in entrambe le direzioni. Poi sulle tangenziali milanesi A50, tangenziale ovest, coda tratti tra Molino Dorino e l'allacciamento con la 7 in direzione della 1. Sulla 52, tangenziale

direzione Milano Marittima. Cominciano le ferie, vedi, l'abbiamo detto prima, c'è chi torna e invece chi va, però comunque arriva per tutti il momento, quindi pazientate. Poi sicuramente, come sempre, ci sarà il boom delle persone che vanno in vacanza ad agosto. Lo sappiamo che praticamente nelle grandi città generalmente chiude quasi tutto, poi c'è chi invece decide consapevolmente di rimanere ad agosto in città perché si sta così bene, è così tranquillo, si trova parcheggio, c'è relax, non c'è traffico. Interessanti, sono molto interessanti entrambi gli aspetti, quindi fateci sapere se siete tra quelle persone che stanno andando oppure siete già tornati.

poi partire per Londra. Quindi, come dicevo prima, ragazzi, prima o poi arrivano per tutti. Resistiamo. Intanto c'è il disco di Sombra, si chiama Homebreaker.

0: Talk to You, Radio Number One. Ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

su Radio Number One. È sicuramente una canzone d'amore molto personale, perché parla di una rinascita emotiva dopo relazioni complicati e momenti di solitudine. Proprio George racconta la sorpresa di riscoprire la felicità, quindi anche questo ritornello Amazing is what you are è proprio un ringraziamento alla persona amata. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli qua su Radio Number One, e succederà anche nella prossima ora, vedi? Subito invece la novità di The Colors, Partenope.

0: È Katy Perry che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
8: Ma buongiorno, sono le 11 su Radio Number One.
9: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
10: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
9: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
10: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
11: Radio Number One Notizie.
12: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026, il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
13: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
14: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
15: Buongiorno.
14: Da qualche mese la vostra azienda ha rafforzato la presenza nel nord Italia con una nuova area commerciale. Come siete arrivati a questa scelta e che risultati avete ottenuto fino a qui?
15: Beh, noi da sempre puntiamo tantissimo al territorio italiano. Il nord Italia ci sta dando grandi soddisfazioni
2: comunicazione, e quindi abbiamo pensato bene di rafforzare la nostra rete, la nostra commercializzazione e la nostra presenza.
14: Perché la Best Holiday Ever è una formula perfetta per accogliere le esigenze dei viaggiatori?
2: Perché noi pensiamo che come tour operator, un vero e proprio serio tour operator deve pensare a tutte le sfaccettature del viaggio, da quando si entra in contatto col tour operator deve essere la migliore vacanza di sempre, e questo è il nostro credo, e questo è che stiamo facendo, e lo facciamo grazie a una flotta che oggi conta 23 navi.
14: Quanto è stato prezioso ampliare i porti d'imbarco lungo le coste del nostro paese?
2: Abbiamo 14 porti d'imbarco, abbiamo tanti, sono anche gli aeroporti che permettono le crociere del nord Europa oltre a quelli del Mediterraneo, quindi una grandissima accessibilità al prodotto che per noi di MSC è fondamentale per far sì che la vacanza non sia soltanto quando si arrivi a una destinazione e vedasi il porto, ma anche soltanto quando si arriva al porto o all'aeroporto pronti a partire con le valigie per scoprire nuove sensazioni e nuove emozioni.
14: Ringraziamo allora Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Luca.
2: Buon grazie lavoro. A tutti e buon lavoro, grazie.
15: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
16: Weekend number one.

siete tra quelle persone che sono già tornate. Io sto facendo le pulizie di casa, va bene uguale. Poi partenza per la Sicilia il 2 di agosto. Ma certo, nel frattempo, vedi, noi manteniamo la casa pulita e attendiamo la partenza per il 2 di agosto. Poi notizie importanti, aprite molto bene le orecchie perché domani parte la miglior Summer One che ci sia. Proprio da domani ci troverete in diretta dalla Sardegna, dall'IGV Club Santa Clara, con Manuela Doriani in collegamento proprio per raccontarci tutta l'atmosfera dell'estate. L'appuntamento sarà ogni giorno dalle 12 alle 13 con musica, energia e tanti ospiti. Non mancheranno sorprese, chiaramente, quindi restate sintonizzati su Radio Number One perché la Summer One ci aspetta proprio da domani, manca poco. Empire of

qua. Io non l'ho mai provata, sinceramente mi fanno paura, perché non lo so, mi dà la sensazione di non essere un mezzo sicuro. Sicuramente mi sbaglio, però si sa che comunque io sono una fifona. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi, raccontarci la vostra estate. E da domani vi ricordo l'appuntamento direttamente dalla Sardegna. Che bello, insieme.

0: This Wimps, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: E Givo Club, E Givo Club.
3: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
4: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
3: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.

luglio è una giornata molto importante, la giornata internazionale di Nelson Mandela, e le Nazioni Unite invitano a dedicare 67 minuti a fare del bene.

sicuramente una frase celebre è: sembra sempre impossibile finché non viene fatto. Quindi è molto interessante questo richiamo ai 67 minuti. Oggi, lo sapete, abbiamo questo dovere, secondo me, di fare per 67 minuti qualcosa di bene, appunto, per gli altri. 393 444 0444, che cosa potrebbe essere?

canzone estiva, la voce quella di Annalisa in diretta su Radio Number One, riascoltata insieme. Canzone estiva, ma proprio estiva, nel senso che qua abbiamo toccato i 40 gradi anche oggi. Come dobbiamo fare? Come? Ascoltando il prossimo disco, quello di Lady Gaga, Abracadabra.

0: Lady Gaga, Abracadabra, torniamo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: domenica.
1: Buona domenica, arrivati alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra poco, state lì.
2: Weekend number one. The weekend. Tutta la musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Mezzogiorno.
2: Radio Number One Notizie.
3: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
4: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
3: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Weekend Number One.

altro. Parliamo di lavoro, perché una delle domande più odiate ai colloqui è appena diventata vietata. Di cosa stiamo parlando? Ovvero, quanto guadagnavi nel tuo ultimo lavoro? Per l'appunto, da giugno 2026 le HR non possono più chiedere questa domanda, e no, non possono nemmeno chiederti di mostrare la tua ultima busta paga, che mi sembra comunque veramente una follia. Non è in realtà l'unica cosa che cambia, perché prima del colloquio i candidati hanno diritto a conoscere lo stipendio iniziale o comunque la fascia retributiva prevista proprio per quel ruolo. Il motivo è far sì che il tuo prossimo stipendio dovrebbe dipendere per l'appunto dal valore del ruolo e non da quanto o quanto poco ti pagavano prima, quindi sicuramente una bella notizia nel mondo del lavoro. Ogni tanto ci vuole. Amy Winehouse adesso.

Businessman, dito nella piaga a mezzogiorno e 15 minuti. A proposito di businessman, stiamo parlando di una delle domande più odiate ai colloqui che è appena diventata vietata. Quindi quale domanda viene temuta? Per l'appunto, quanto prendevi nel tuo lavoro precedente, a volte anche accompagnato da busta paga per verificare che fosse vero. 393-444-0444, come sempre i vostri messaggi, le vostre testimonianze. Chi scrive: effettivamente le domande personali dovrebbero evitarle oltre alle domande sugli stipendi precedenti. Poi c'è chi scrive: faccio colloqui da 4 mesi, fortunatamente non mi è mai capitato che mi chiedessero una cosa del genere. Bene, questo fa sicuramente ben sperare, sai, ancora qualcuno con un po' di sale in zucca, allora c'è là fuori. Ora All My Life, Purple Disco Machine, Radio Number 1.

0: Now, riascoltata insieme su Radio Number One, ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
3: Music Searcher.
4: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula. Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!

Sterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Un altro incidente causa code tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, sempre in direzione di Milano. Code anche tra Lodi e Piacenza Nord verso Bologna. Invece sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per traffico congestionato tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Traffico intenso anche sulla 6 Torino Savona in direzione Savona tra Altare e l'allacciamento con la 10. E sulla A50 tangenziale ovest di Milano ci sono rallentamenti in direzione A8 Milano Varese e code in direzione A1 Milano Napoli all'altezza di Terrazzano. Come sempre le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi qua su Radio Number One. Buon viaggio.

funk di Francesco Gabbani. Devo dire che se la sta spassando alla grande Francesco Gabbani. Allora, diciamo che è un tipo comunque sempre molto felice, carico, ma

0: The Wave Jungle, riascoltata insieme su Radio Number One. Torniamo tra poco con una grande canzone. State lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Amalfitana è ritornata poi a New York, dove in realtà è stata già avvistata in studio, pronta per lavorare alla sua prossima musica. Siamo arrivati anche alla fine di questa terza ora insieme, ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths.

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
5: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
6: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
5: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi il picco di calore, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
0: Weekend number one.

Ultima ora insieme, 13 e 6 minuti con me Virginia in questo sabato 18 di luglio, caliente, anche in montagna in realtà fa abbastanza caldino per le temperature che in realtà siamo abituati a vivere. 393-444-0444 è il numero per continuare a mandare i vostri messaggi. Oggi si vede che tante persone sono in vacanza, poche ricette elaborate, più cose già pronte, veloci, da mangiare magari anche in spiaggia. Già che no, perché no? Però, come sempre, lo ricordiamo, c'è il momento del che cosa bolle in pentola, ricette facili, difficili, sbagliate. Sì, non giudichiamo nessuno, come sempre. Intanto ascoltiamo un disco, si chiama Starlight su Radio Number One.

0: molto interessante.
1: Ciao, per ciao. Fare 4 piadine medie fatte in casa senza additivi bastano 150 di farina, 70 ml di acqua, 3 cucchiai di olio d'oliva, sale. Impasto con le mani, divido in due, tiro col mattarello, 3 minuti per parte nella padella antiaderente. Fantastiche. Vabbè. Ciao da Lorenza.
0: Pazzesco, ragazzi. Vedi, quando non avete voglia di impegnarvi troppo, si può anche pensare di fare

0: Era Olive Dean con Man I Need su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

Material Lover, Siena Spyro alle 13:25 minuti in diretta su Radio Number One. Le vostre ricette semplici, difficili, sbagliate anche. Ci sono come sempre i più coraggiosi che accendono il forno. Perché dico questo? Perché è interessante sapere anche che c'è chi sta preparando la pizza, non solamente per

aperto a diverse interpretazioni. Parla di sì una relazione complicata e delusa, ma anche della ricerca della felicità che però non sempre porta soddisfazione. Quindi diciamo che c'è un po' questo conflitto tra aspettative e poi realtà. Una canzone che ebbe un successo incredibile, che ancora oggi è sicuramente un piacere riascoltare, con l'appuntamento come sempre che c'è ad ogni ora con la grande canzone, che ritornerà anche più tardi in compagnia di Alvise su Radio Number One. Ora la novità di Madame, Mama non Mama.

Canzone di qualche anno fa di Miley Cyrus, Flowers. Quasi arrivati alla fine anche di questa quarta ora insieme, ma finiamo di raccontare come effettivamente l'Italia viene raccontata all'estero, perché ci sono delle cose da, insomma, non sottovalutare. Questo secondo la BBC. Quando si mangia nei ristoranti in Italia, abbiamo detto non ordinare il cappuccino

mare, montagna. Poi non chiedere sostituzioni in alcuni ristoranti, perché in realtà in Italia i piatti non sono personalizzabili. Vabbè, dai, su questo in realtà dipende, no? Se c'è magari qualche ingrediente che non ci piace, possiamo anche pensare di fare qualche modifica. Poi ancora scoprire le tradizioni regionali, ecco, questo mi sento di dire che è sicuramente un aspetto molto importante, perché magari la carbonara non la chiediamo in Veneto o in Sardegna e viceversa un altro piatto. Poi sicuramente ci sono anche dei ristoranti che sono specializzati in quello perché si sono spostati e quindi la faranno sicuramente buonissima, però bisogna stare attenti anche a non farsi fregare sotto questo punto di vista. Poi non avere fretta, uno ordina poi con calma, quando è il momento di ricevere il piatto arriva, ma proprio relax. Oh, senti qua, respira, respira questa libertà, tra poco avrai la possibilità di mangiare. Non a caso i pranzi e le cene in Italia durano tantissimo, anche mentre ascoltiamo il prossimo disco, quello di Lisso Juice.

0: modifiche, non a caso c'è chi anche ci scrive, diciamo che il punto 4, quindi quello delle modifiche, è consentito ma solo da noi italiani. Ma no, dai, rimaniamo un po' più elastici. Poi considerazioni anche sull'amaro. L'amaro, saltalo, mangia e vai al bar a berlo, perché sennò dopo che hai bevuto l'amaro non ti alzi più dalla sedia. Il ristoratore lì vuole dare il tavolo, c'è pieno, è sabato sera, domenica sera e nulla, lui continua imperterrito a bere questi amari. Poi è interessante anche la considerazione per quanto riguarda il cappuccino. Io il cappuccino lo bevo all'ora che voglio, sì, anche durante il pomeriggio. Beh, insomma, come dire, sono gusti. Secondo me è meglio lasciarlo nell'ambito della colazione. Sarebbe cosa giusta, però ognuno poi chiaramente fa quello che vuole. Con questo noi ci salutiamo, come sempre l'appuntamento è a partire da domani mattina ore 10 puntuali, mentre voi rimanete qua con Alvise invece già pronto per farvi compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, a domani, fate i bravi.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star.

0: Hot 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Buongiorno amici e amiche di Radio Number 1, le 13:58.
0: Radio Number 1 notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il vice premier Matteo Salvini ha visitato oggi Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni nel carcere di Bollate dopo la sua prima notte di detenzione. Salvini, accompagnato da due parlamentari della Lega, ha dichiarato che non ci sono pressioni sul presidente Mattarella e che sarebbe orgoglioso di candidare Roggero. Un'epidemia di virus intestinale negli Stati Uniti è stata collegata al consumo di insalata in alcuni fast food. Le autorità sanitarie hanno identificato la causa in lattuga iceberg contaminata proveniente dal Messico e distribuita dalla multinazionale Taylor Farms, che ha ordinato il ritiro del prodotto. Questa sera alle 21 Francia e Inghilterra si affronteranno per la finale per il terzo posto dei campionati europei. La partita, trasmessa in TV e in streaming, vedrà anche la sfida tra Kylian Mbappé e Harry Kane per la scarpa d'oro. Per il CT francese Didier Deschamps sarà l'ultima partita dopo 14 anni. Nella notte droni ucraini hanno colpito due depositi della società di logistica russa Wildberries, uno a 60 km da Mosca. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco che, secondo fonti russe, ha causato la morte di alcuni operai del turno di notte. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!
1: Gentlemen, ben ritrovati da Alvise Salerno, ore 14 in punto, sabato 18 luglio 2026, siamo arrivati praticamente alla metà di luglio. Questa è Radio Number One, questa è la continuazione del Weekend Number One. Io saluto e ringrazio la Virgi che ci ha portati per mano fino a quest'ora. Voi magari state pranzando o avete appena terminato di pranzare, e allora approfittiamone per prendere tutti insieme un bel caffè o magari mangiare quel gelatino che ci rinfresca, considerando anche che fuori ci sono 750 milioni di gradi all'ombra, e tra poco tra l'altro vedremo, anzi apriremo proprio così con le temperature per le prossime ore, così almeno subito tolto il dente, tolto il dolore e almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire in questo weekend. Ma prima di vedere le previsioni per le prossime ore, iniziamo con la musica, dai, perché abbiamo il nuovo singolo di un ragazzo che stiamo scoprendo ogni giorno di più, ogni mese di più, ogni anno, speriamo, lo faremo sempre di più. Somber è lui che ci fa iniziare questo Weekend Number One pomeridiano con il suo nuovo singolo, si chiama My Body Isn't Ready. Benvenuti! It's-

Everybody Isn't Ready, dice Summer in questo suo nuovo singolo che ha aperto il weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati o benvenuti da Alvise Salerno, nella radio dove vivete voi, la radio che vi tiene compagnia 24 ore su 24 e che vi fa scoprire anche quelle che sono le temperature e soprattutto le previsioni in linea generale per le prossime ore. Weekend a due facce, ci dicono gli amici di Trebi Meteo sul sito trebimeteo.com. In parte instabile al nord, soleggiato e con caldo estremo al centro sud. Tra l'altro si parla anche di una regione, la Sardegna, che in questo momento sta vivendo una situazione veramente al limite. Stiamo parlando di temperature che vanno oltre i 45 gradi in alcune parti di quella regione, ma diciamo che nel resto d'Italia non siamo messi benissimo, perché siamo praticamente ovunque vicini oppure sopra i 40 gradi e c'è questa circolazione di bassa pressione che si è organizzata nei pressi della Danimarca e non può, insomma, non permette alle basse temperature di poter arrivare fino a noi, e quindi dovremo ancora soffrire con questo caldo afoso per i prossimi giorni. Purtroppo ci sarà questa prosecuzione dell'ondata di caldo rovente sulle regioni del centro nord e del centro sud, quindi tutta l'Italia sarà coinvolta. Quindi ragazzi, segno della croce, dita incrociate e

Youngblood con la sua Mad su Radio Number One, 14:11, ben ritrovati da Alvise Selena. A proposito di Mad, di pazzia, di arrabbiature, chiamiamole arrabbiature che forse è meglio, non so se anche, ma anzi sì, perché per legge ovviamente anche voi, se siete delle partite IVA, avete parlato con il vostro commercialista o la vostra commercialista in questi giorni, e vi è arrivato questo fantastico modulo chiamato F24 da pagare. Ora sono arrivate le tasse, tantissime tasse, tra l'altro c'è stato un aumento delle tasse, della pressione fiscale rispetto agli anni scorsi, anche per il sottoscritto che vi parla, quindi ne so qualcosa in prima persona, e quindi molte persone stanno valutando anche di cambiare mestiere. Ora, a proposito di questo, io voglio parlare con chi vuole cambiare idea per la propria vita, perché è stato pubblicato dall'Istat un vademecum su quelli che sono i lavori più pagati in Italia. Quindi sappiate che se avete intenzione di cambiare lavoro, e soprattutto avete una specializzazione, perché non è che si può cambiare lavoro così con uno schiocco di dita, comunque bisogna avere una specializzazione, ecco, sappiate che 265.000 euro annui vengono dati ai notai, subito dopo 125.000 euro ai chirurghi, dirigenti medici prendono 102.000 euro, stiamo parlando sempre di cifre annue, medico di base 89.000 euro all'anno, un medico 75.000 euro, pilota di linea, bellissimo lavoro tra l'altro, 74.000 euro annui, consulente legale 72.000 euro annui, e poi via tutti gli altri, ma comunque sono delle cifre molto molto interessanti, soprattutto da dipendenti, e quindi questa è un'altra cosa importante, perché sappiamo la differenza tra essere un dipendente, essere un lavoratore autonomo, partita IVA, eccetera eccetera eccetera. Quindi io vi ho dato quelli che sono i lavori più pagati in Italia secondo l'Istat, sono cifre importanti, chiaramente come sempre ribadiamo non si può cambiare lavoro così da un giorno all'altro, però sicuramente si può fare una valutazione, soprattutto se la vostra età è un'età che vi permette di poter pensare di cambiare lavoro e magari ridurre la pressione fiscale di questo meraviglioso stato nel quale viviamo, che sicuramente ci fa vivere delle domeniche tranquille, quelle che ci racconta Safe.

0: We Can Be Friends. Ariana Grande a fine mese pubblicherà il suo nuovo album, tutti quanti curiosissimi di ascoltarlo. Nel frattempo è stata qui con noi su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 1 nel tratto Firenze-Roma, dove c'è stato un incidente tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, mentre invece sulla 15 Parma-La Spezia, code lunghe un chilometro tra Berceto e Pontremoli in direzione della stessa La Spezia. E poi ancora andiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove il traffico è tra Genova-Pegli e l'aeroporto in direzione della stessa Genova. Adesso a 4 nel tratto Venezia-Trieste, dove le code sono alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione di Venezia, mentre invece sulla Milano-Bologna traffico tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Sulla A14 code tra Cesena e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, e poi chiudiamo con la A13, dove il traffico è a causa di animali per strada tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

28 minuti, ben trovati da Alvise e Salerno in questo sabato 18 luglio 2026, dove le temperature sono piacevoli, devo dire la verità, 40 gradi all'ombra, tutto quanto straordinario, ma del resto siamo a metà luglio e devo dire la verità, sta passando veramente in fretta questa estate. Nel frattempo le cose accadono nel resto del mondo, come per esempio questo nuovo regolamento che è entrato in vigore nel campo della moda, del fast fashion. Voi sapete perfettamente che da qualche anno i vestiti vengono completamente riciclati e per questo per garantire chiaramente un inquinamento sempre minore. C'è questo regolamento adesso che è entrato in vigore, che promuove l'economia circolare. Adesso è scattato il divieto di distruzione di abiti, scarpe e accessori invenduti. Dovranno essere rivenduti nel mercato secondario e di conseguenza messi a disposizione a dei prezzi minori per cercare di ridurre l'inquinamento. Secondo me questo è un buonissimo regolamento. Speriamo possa servire a qualcosa.

con Ed Sheeran, Repeat It, su Radio Number One alle 14:35. Questa è una canzone che si sta candidando a diventare una delle canzoni dell'estate 2026 e ogni giorno di più viene ascoltata. A proposito di tormentoni estivi, perché adesso non c'è più il tormentone, ci sono le hit estive che sono però un'altra cosa, cioè hanno proprio un altro tipo di storia da raccontare. Ecco, torniamo indietro nel tempo con i tormentoni estate del 1982. L'Italia vinceva i mondiali in Spagna, celebrava ovviamente tutti i suoi idoli, Paolo Rossi, Tardelli e quant'altro, e Giuni Russo entrava in classifica, in top ten, con Un'estate al mare. Perché vi sto dicendo questa cosa? Perché adesso Giuni Russo, con questa sua canzone, viene celebrata dall'enciclopedia Treccani. Un'estate al mare, tra i nostri tormentoni più amati, entra nella Treccani e di conseguenza tutti coloro che magari sono più giovani, molto più giovani rispetto a quella che è la storicità di un artista immensa come Giuni Russo, potranno scoprire anche attraverso l'enciclopedia, ovviamente la versione digitale, perché chi compra più quella fisica, quella cartacea, potrà riscoprire per l'appunto il significato di questa canzone che Giuni Russo pubblicò nel 1982 e che poi la rese celebre non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Quindi una bella notizia per una nostra artista scomparsa purtroppo prematuramente, tra l'altro orgoglio anche a livello personale, perché Giuni Russo era palermitana, io sono palermitano, quindi di conseguenza mi fa molto molto piacere questa notizia, ma credo che faccia piacere in generale a tutti gli ascoltatori della musica che hanno amato anche Giuni Russo nel corso della sua vita e ancora oggi continuano a farlo. Grandi grandi notizie, grandi grandi canzoni. Loco Loco adesso.

0: Coloco Gordo su Radio Number One. Tra poco una grande canzone da celebrare qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: One, una grande canzone, un grande ricordo della musica del passato. In questo caso siamo nel 2002, lui iniziava la sua carriera nel 2002 dopo aver partecipato ad un programma che ha dato vita alla carriera di un po' di personaggi che però allo stato attuale, diciamo che si chiamava Pop Idol, era un po' il nostro Star Academy. Io non so se vi ricordate questi talent del passato, ad uno di questi aveva partecipato anche Emma Marrone prima ancora di Amici. Ecco, Pop Idol aveva lanciato per appunto Will Young a questa carriera internazionale, lui che ad oggi è un classe 1979, quindi c'ha già una grande esperienza alle spalle. Però dopo la musica, considerando che non ha avuto poi alla fine il successo sperato, ha deciso di concentrarsi sulla carriera di attore. Quindi è per questo che dopo il successo di questa cover di Light My Fire comunque non abbiamo più sentito nulla da parte sua. La storia di Will Young l'abbiamo raccontata, un one hit wonder. Non è una one hit wonder invece Noemi, che torna con il nuovo singolo.
1: Con te.

Michael Bublé con It's a Beautiful Day su Radio Number One, una giornata bellissima. Beh, concretamente è una giornata bellissima per tutti quanti noi dal punto di vista meteorologico, perché non piove, non ci sono nuvole, c'è il sole, certo c'è il caldo e quindi con quello bisogna convivere, ma in generale è una bellissima giornata, così come sono state delle bellissime giornate quelle che ha vissuto un uomo in Inghilterra dopo essere stato fermato ed essere stato sottoposto ad un alcol test. Questa è una storia incredibile che quando l'ho letta la prima volta mi ha fatto molto molto ridere, quindi per questo ve la racconto. In pratica, cosa è successo? Un uomo di 55 anni ha festeggiato un compleanno, ha cenato insieme ai suoi amici, insieme ai suoi parenti per festeggiare questo compleanno, e ha mangiato semplicemente una pizza, ma non ha bevuto neanche una goccia d'alcol, almeno questo sosteneva inizialmente. Ma le forze dell'ordine che lo hanno fermato non credevano a questa storia, perché l'alcol test a cui è stato sottoposto rilevava che lui aveva per l'appunto assunto dell'alcol e che di conseguenza doveva essere fermato e portato in caserma, adesso non so come si chiama lì in Inghilterra, però vabbè, insomma, quest'uomo è stato portato per fare degli accertamenti nel posto per insomma vedere se effettivamente questo alcol test fosse veritiero oppure no. L'uomo non si è arreso, perché lui era conscio del fatto che non avesse mai bevuto una goccia d'alcol quella sera, quindi ha deciso di richiedere dei test supplementari, e questi test hanno rilevato che l'uomo soffre di una sindrome, una patologia rarissima che si chiama Autobrewery Syndrome, che in pratica è la condizione secondo cui ci sarebbe una spontanea fermentazione intestinale che ti porta a far vedere nell'alcol test che tu hai assunto dell'alcol, ma in realtà non è così, è semplicemente il tuo intestino che fermenta automaticamente tutta una serie di cose che ti portano poi a far sembrare che tu abbia assunto dell'alcol. Quindi giornata positiva per quest'uomo, l'unica pecca è che ogni volta che verrà fermato in futuro dovrà sempre portare con sé questo certificato medico, perché così almeno dimostra che lui non ha mai bevuto alcol, quindi sicuramente per lui è stata una giornata positiva. Andiamo avanti con la musica.

0: passano più di un anno, anzi, da quando Alex Warren ha pubblicato questa sua Ordinary, e ancora la sentiamo e sembra pubblicata ieri, quindi non passa mai di moda, è diventato a tutti gli effetti un evergreen, e l'abbiamo ascoltata anche adesso in chiusura della nostra prima ora insieme. Ma vi ricordo che fino alle 18 condivideremo questo nostro pomeriggio qui su Radio Number One in questo sabato 18 luglio 2026, e chi lo sa, magari stiamo tenendo compagnia in questo momento con canzoni diverse, con artisti diversi, anche a chi questa sera degli 80.000 andrà al concerto di Bad Bunny. Tra poco ne parleremo, ragazzi, non è che ho fatto finta di niente in questa prima ora, semplicemente bisognava riordinare un attimino le idee ed entrare, addentrarci nell'argomento con estrema calma, cosa che faremo tra qualche minuto. Prima il notiziario, in ogni caso voi restate sempre su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
0: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo in Germania, dove il leader della CDU, Friedrich Merz, ha rimosso Jens Spahn dalla carica di capogruppo parlamentare. Spahn si è poi dimesso dopo le polemiche per aver avuto un figlio tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica illegale e criticata dai conservatori tedeschi. A Garlasco le dichiarazioni dell'ex fidanzata di Marco Sempio agli inquirenti descrivono un ragazzo incapace di reazioni violente, contrariamente a quanto da lui affermato. Nel frattempo il genetista Portera ha riaperto le indagini sull'impronta numero 33, riaccendendo i riflettori sul caso. Il vicepremier Matteo Salvini ha visitato a Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per l'omicidio di due rapinatori dopo la sua prima notte in carcere. Salvini ha escluso pressioni sul presidente Mattarella e si è detto orgoglioso all'idea di una sua candidatura. Negli Stati Uniti è scattato l'allarme per un'epidemia di virus intestinale tra i clienti di alcuni fast food. L'origine è stata individuata in un lotto di insalata iceberg contaminata prodotta da Taylor Farms in Messico, che è stato ritirato dal mercato. Francia e Inghilterra, eliminate nelle semifinali, si sfidano questa sera per il terzo posto nel campionato mondiale di calcio. La partita, che vedrà Mbappé e Kane contendersi anche la scarpa d'oro, segnerà l'addio dell'allenatore francese Didier Deschamps dopo 14 anni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One. Quando

Annalisa con la sua canzone estiva apre la nostra seconda ora del weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno in questo sabato 18 luglio 2026, che sarà la seconda data del tour italiano, delle tappe italiane di Bad Bunny, che sta portando avanti in giro per il mondo questo suo tour dedicato ad un album che ha fatto storia, vale a dire The Beat Rare Mass Photos, che racconta per l'appunto tutto quello che il suo popolo, la sua isola di appartenenza, Puerto Rico, ha dovuto subire nel corso degli anni, soprattutto per colpa degli Stati Uniti d'America. Lui ha portato avanti questa narrazione e questo tipo di racconto, questo tipo di storytelling è arrivato ieri sera in Italia. Quasi 80.000 persone, erano 78.000 stando ai dati, sono entrate all'interno del mondo musicale, artistico e anche umano di Bad Bunny. Questa sera ci sarà la seconda data. Ci sono state, come ormai capita praticamente sempre ad ogni concerto, delle polemiche. Vedremo e speriamo che questa sera le cose possano andare per il verso giusto, perché ci saranno altre quasi 80.000 persone lì da Bad Bunny e le temperature oggi sono più elevate rispetto a quelle di ieri. Quindi se qualcuno sta ascoltando e deve andare al concerto, ragazzi, fate molta attenzione.

La musica di Billie Eilish che torna a farci compagnia in questo pomeriggio del 18 luglio 2026. Birds of a Feather dal 2024, due anni fa è stato pubblicato questo album di Billie Eilish e si vocifera di un suo ritorno per il 2027, quindi attenzione perché a quanto pare Billie Eilish a distanza di due anni e mezzo potrebbe tornare con nuova musica, nuove canzoni, un nuovo album. Vedremo, staremo a vedere, noi saremo qui pronti a raccontarvi tutte le evoluzioni della musica. Un'altra hit dell'estate di quest'anno si chiama Talk to You.

0: parla della Next Summer, quella che ci vedrà protagonisti il prossimo anno, ma noi abbiamo ancora questa da vivere, quella del 2026, e viviamola allora su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Musica che cerchi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Viabilità. Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono lunghe 2 km tra l'area di servizio di Bordighera e Ventimiglia per andare a Ventimiglia per l'appunto. Sulla A14 Bologna Ancona, traffico tra Cesena e la Milano Napoli per l'appunto per andare verso la A1. A12 adesso code tra Genova Nervi e Rapallo in direzione di Livorno, mentre invece sulla A4 in questo momento ci sono 3 km di coda al casello alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Trieste. Ricordiamo che un'ora fa le code erano soltanto di 1 km, adesso siamo arrivati a 3 km. Poi andiamo avanti con la Milano Bologna, quindi ritorniamo sulla 1 perché dobbiamo segnalare un incidente tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Lodi in direzione di Milano, che sta causando delle code a catena. Andiamo sulla 15 adesso, dove ci sono 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione di La Spezia, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove le code sono tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Una delle canzoni di quest'estate, Magnetic, loro sono i The Bauza, tre ragazzi che arrivano dal nord Europa e che stanno animando con il loro freddo, perché se arrivano dal nord Europa non hanno certo del caldo nelle vene, ma c'hanno i pinguini con il loro freddo, stanno animando tutto il mondo. The Bauza, ma anche gli Another che abbiamo sentito prima, sono sicuramente due gruppi che stiamo scoprendo in questa nostra estate 2026, chissà se dopo l'estate continueranno a far vivere le loro canzoni nel nostro paese, in generale in tutta Europa e in tutto il mondo, chiaramente glielo si augura, ma noi nel frattempo viviamo questa nostra realtà estiva al meglio possibile. E tra poco parliamo di sport, amici e amiche di Radio Number One, perché la Formula 1 torna in pista, ci sono delle notizie che riguardano la Ferrari, purtroppo Lewis Hamilton ha distrutto nelle varie qualifiche di queste prime ore la sua macchina, quindi i meccanici sono andati a lavorare per cercare di mettere a posto quello che è rimasto della sua vettura, e poi ci sono tutti i vari aggiornamenti dal mondo del tennis, il calcio, perché ci sarà questa sera la finale per il terzo e il quarto posto, e poi chiaramente uno sguardo anche a quello che succederà domani, perché domani si giocherà la finale dei mondiali di calcio negli Stati Uniti, in quel di New York, all'interno del MetLife Stadium, quindi tutti i vari aggiornamenti da dare li daremo qui all'interno del nostro Weekend Number One, ma come sempre è protagonista la musica.

Funk. Francesco Gabbani con la sua Summer Funk su Radio Number One. A proposito di Francesco Gabbani, nei giorni scorsi, non so se avete sentito, un suo concerto è stato annullato. Purtroppo non sussistevano le condizioni per poter portare avanti questo concerto. È stato un peccato, insomma, concerto a Vinovo, tra l'altro, che è stato annullato, ma così come il suo è stato annullato anche il concerto di Edoardo Bennato, quindi è proprio Vinovo che purtroppo non ha garantito le norme di sicurezza. Ma quest'estate, con i concerti in Italia, ne stiamo vedendo e sentendo di tutti i colori le cose che stanno succedendo, che sono successe anche al concerto di Bruno Mars con la visibilità limitata, adesso Bad Bunny purtroppo all'Ippodromo, che non sta garantendo chissà quali margini di sicurezza agli spettatori presenti. Insomma, ci sarebbe bisogno un attimino di riformulare, evidentemente arrivati a questo punto, il concetto dei live in Italia. Ma voi, allo stato attuale, vi voglio coinvolgere: 393 444 0444. Andreste ad un concerto all'interno del nostro paese in una grande struttura, quindi ad uno di questi maxi eventi che stanno organizzando in questi anni? Ditemelo.

0: Sophie and the Giants con Purple Disco Machine e la loro Paradise su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Cher, che purtroppo è scomparsa, lo sappiamo benissimo, 3 anni fa, nel 2023, a maggio del 2023, purtroppo ci ha lasciati la regina del rock and roll. Lei è stata ribattezzata così agli inizi degli anni 60, la Queen of Rock and Roll, ma noi abbiamo la possibilità di riascoltarla quando vogliamo qui su Radio Number One, lo abbiamo appena fatto, e quindi la sua musica vivrà per sempre. Adesso andiamo avanti invece con Angelina Mango e Marco Mengoni.

Bruno Mars, questa è stata una delle canzoni che il nostro Brunone internazionale ha realizzato nel corso della sua data, delle sue date in quel di San Siro. Nei giorni scorsi sono stato anch'io e magari avete visto sui social qualcosa di quello che è successo, però ecco, al di là di quello vi ho chiesto proprio se voi ancora oggi, dopo tutto quello che si sente ogni singolo giorno, continuereste a partecipare a questi maxi eventi, che sia all'ippodromo, che sia allo stadio, che sia in qualsiasi altra mega struttura di questi artisti. 393-444-0444. Sono arrivati dei messaggi discordanti. Gigetto per esempio ci dice di sì, lui continuerebbe a partecipare. Luisa invece dice assolutamente no, ho rinunciato da qualche anno. Quindi ancora, e non soltanto loro due, chiaramente sono arrivati altri commenti, voi continuate a dirmi che cosa ne pensate di questi maxi eventi, se vorreste partecipare, continuerete a partecipare anche in futuro, oppure adesso vi concentrerete magari su concerti un pochettino più piccoli, piccolini, ristretti, anche più intimi se vogliamo. Selena Gomez.

0: su Radio Number One anche Selena Gomez con la sua Single Soon.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Che di Radio Number One, sono le 16, arriva il notiziario.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i titolari dei bagni Segesta per la morte di Alice Ferrari, 11 anni, risucchiata dal bocchettone della piscina il 2 luglio scorso. L'autopsia e le verifiche sull'impianto determineranno le responsabilità. In Germania il capogruppo della CDU Jens Spahn si è dimesso dopo essere stato scaricato dal cancelliere Friedrich Merz. La decisione segue le polemiche sulla nascita del figlio di Spahn tramite maternità surrogata, pratica vietata in Germania. Nel caso di Garlasco, l'ex fidanzata di Alberto Sempio ha dichiarato agli inquirenti di non aver mai avuto timori dell'uomo, smentendo un appunto in cui lui affermava il contrario. Proseguono le indagini sull'impronta trovata sul cellulare della vittima, l'impronta 33. Il ministro Salvini ha visitato Mario Roggero nel carcere di Bollate, dove l'uomo sta scontando 15 anni per l'uccisione di due rapinatori. Roggero ha dichiarato di non aver subito pressioni riguardo al presidente Mattarella e si è detto orgoglioso di un'eventuale candidatura. Un'epidemia di virus intestinale negli Stati Uniti è stata collegata all'insalata contaminata servita nei fast food. La Taylor Farms ha ritirato la lattuga Iceberg di origine messicana dopo numerosi casi di intossicazione registrata tra i clienti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Weekend Number One.

tutti da parte di Giovanotti, Alfa, ma anche da parte di Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la nostra terza ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One, in questo sabato 18 luglio 2026, dove esattamente 5 minuti fa sono iniziate le qualifiche per la Formula 1 a Spa, che non è società per azioni, ma è il circuito di Spa. Questa cosa ogni anno fa sempre tanto tanto ridere, cioè chiamare un circuito Spa, sì, per carità, si chiama Spa da una vita, però fa sempre ridere. Ad ogni modo, perché è importante seguire queste qualificazioni, queste qualifiche? Perché ci sarà e c'è attualmente una corsa contro il tempo per la Ferrari. Lewis Hamilton ha distrutto nelle prove libere la sua macchina e di conseguenza i meccanici si sono messi subito al lavoro per cercare di rimediare a questa situazione. Vedremo se ci riusciranno. In ogni caso, tra poco vedremo quali saranno gli sviluppi di queste qualifiche per il nuovo Gran Premio di Formula 1 che si disputerà per l'appunto domani.

Luis Capaldi con Survive su Radio Number One, 16 e 13 minuti, ben trovati da Alvise Salerno nel weekend Number One. Allora ragazzi, un po' di attualità, perché qualche giorno fa è venuta fuori questa bellissima notizia, a mio parere, legata ai fuorisede, perché è stato approvato all'unanimità l'emendamento che prevederà per le prossime elezioni politiche che i fuorisede potranno votare. Finalmente i fuorisede potranno votare in qualsiasi parte d'Italia si trovino. Non ci sarà più bisogno di spendere soldi oppure chiedere dei permessi al lavoro, magari rinunciare a qualche giornata di studio intera per l'università da parte di tantissimi studenti e lavoratori fuori sede, e di conseguenza per le prossime elezioni politiche potranno votare quasi 5 milioni di italiani che al momento passano la loro vita fuori e lontani dalla propria città di residenza, città di nascita. Questa è una bella notizia, ma al di là del fatto che possa essere una bella notizia in sé per sé, è comunque un atto di civiltà, perché nel 2026 dare la possibilità a tutti, anche a chi magari in quel momento non si trova a casa, di poter votare è veramente un grande atto di civiltà.

0: Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A60, la tangenziale di Varese, dove c'è un veicolo fermo tra Gazzada, Morazzone e Vedano Olona in direzione della superstrada 712 che sta causando delle code proprio in quel tratto lì. Quindi fate molta molta attenzione se passate da quelle parti. E poi ancora andiamo sulla A10, dove il traffico è tra l'aeroporto e la A7 Milano Genova in direzione della stessa Genova. Sulla 1 Milano Bologna code allo svincolo di Fidenza venendo da Milano, mentre invece sulla 5 il traffico è tra Ver e Pont Saint Martin in direzione di Courmayeur. Sulla tangenziale ovest code lunghe 2 chilometri tra la SS35 superstrada 35 dei Giovi, Pavia Rozzano Assago e la SP59 Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione della A8. Non soltanto, perché sempre sulla tangenziale ovest le code sono tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, e la A7 Milano-Genova. A1 Milano-Bologna code a causa di un incidente tra Fidenza e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A12 Genova-Rosignano, dove il traffico è allo svincolo di Rapallo venendo da Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Number One, 16 quasi e 30 minuti in questo 18 luglio, sabato, per l'appunto un sabato molto molto soleggiato, un sabato in cui abbiamo anche una buona notizia dal mondo del tennis, l'ennesima mi verrebbe da dire buona notizia dal mondo del tennis, perché il nostro Lucianone Darderi arriva in finale nel torneo di Bastad, ha battuto Vallejo al terzo set vincendo 6-4, 6-7, 6-3 e domani, domenica, affronterà o Rublev o Tabilo, quindi sarà una partita molto molto importante quella che affronterà Luciano Darderi, che arriva alla sua ennesima finale ATP 200-250, ma quest'anno sta facendo benissimo. Tra l'altro con questo risultato lui recupera una serie di posizioni in classifica e vincendo si porterebbe di nuovo tra i primi 20 del mondo. Quindi speriamo bene, un'altra buona e bella soddisfazione per il nostro tennis italiano. Nel frattempo Jannik Sinner conferma la sua prima posizione, lo sappiamo, almeno fino agli US Open lui starà lì, starà lì. Quindi almeno abbiamo un nostro tennista al numero uno e questo ce lo teniamo, senza dimenticare Cobolli al numero 9 e poi lo stesso Darderi, Musetti, quanti

Mamma non mamma su Radio Number One alle 16:35, il nuovo singolo, il singolo dell'estate per l'appunto di Madame, che è stata anche protagonista di un nostro evento nei giorni scorsi. E tra l'altro di eventi noi ne stiamo facendo tantissimi, ragazzi, quindi andate sui nostri social, andate sul nostro sito radionumberone.it per scoprire quali sono tutti i prossimi appuntamenti, tra cui anche quello con Malika Ayane in quel di Mantova, dove Radio Number One è radio partner. Ci sarà anche il sottoscritto il prossimo 24 luglio, quindi andate a vedere tutta la lista dei prossimi eventi che ci vedranno e vi vedranno anche protagonisti assoluti.

0: feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Know that you're not alone, Cat Burns su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend?
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Stevie Wonder, I Wish, su Radio Number One, canzone eterna, sempiterna, anzi mi verrebbe da dire. In questo sabato 18 luglio c'era bisogno di un po' di movimento, un po' di ritorno al passato, un po' di Motown anche per certi versi, ed è arrivato con questo funky di Stevie Wonder, che per Songs in the Key of Life, che è uno degli album più famosi della storia della musica, decise appunto di lanciare tutto quel progetto con questo brano, con I Wish, che è diventato un successo planetario, tanto da essere stato coverizzato in lungo e in largo. Non so se poi vi ricordate, sul finire degli anni 90, se non erro, anche Will Smith decise di campionare questa canzone per realizzare la colonna sonora di Wild Wild West, questo famosissimo film con Will Smith per l'appunto protagonista e anche per l'appunto cantante della colonna sonora. Una canzone che nacque in un picnic, cioè l'atmosfera, quindi la musica, la musicalità che avete sentito prodotta da Stevie Wonder, nacque durante un picnic organizzato proprio dall'etichetta discografica Motown Records, che è famosissima. Poi tracceremo, chissà se in futuro potremo farlo, la storia della Motown, perché è molto interessante. Mentre invece il significato della canzone fa ricordare a Stevie Wonder tutto quello che è stato il periodo della sua infanzia e adolescenza tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi a tutti gli effetti questa è una canzone che vuole ricordare il passato di questo grande artista, ma non con quella vena di tristezza che ci si potrebbe aspettare, bensì con quella sana voglia di rivivere quelle emozioni anche divertendosi. Quindi è una canzone perfettamente contestualizzata all'interno di un album storico, bellissimo, meraviglioso, che vi invito ad ascoltare. Adesso Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Superheroes, The Script su Radio Number One, 16:52. Abbiamo ancora tempo prima di chiudere questa nostra terza ora insieme per ascoltare un'altra canzone. Io vi ricordo, già lo faccio adesso, che all'apertura della prossima ora ritornerà anche Music Searcher, e questa settimana avremo delle melodie completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, soprattutto qui all'interno della nostra radio, quindi preparatevi proprio psicologicamente ad entrare in un mondo che solitamente non è quello che ci appartiene. Music Searcher questa settimana sarà diverso dal solito, però andremo alla scoperta di ragazzi giovani che stanno proponendo un nuovo percorso artistico, che chissà, potrebbe essere anche il percorso artistico di tanti altri. Nel frattempo, Post Malone.

0: su Radio Number One con Post Malone e Jelly Roll, la loro Losers su Radio Number One in chiusura della nostra terza ora insieme. Ricordiamo che Post Malone sarà l'headliner, quindi l'artista principale, durante l'esibizione della finale dei mondiali di calcio che si disputerà domani. Tra poco parleremo anche di questo, non vi preoccupate, ancora c'è tutto il tempo del mondo per poter raccontare miliardi di cose, e lo faremo qui su Radio Number One nel Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
1: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a New York, dove il sindaco ha dichiarato che valuterà l'arresto del premier israeliano Benjamin Netanyahu qualora partecipasse all'Assemblea Generale dell'ONU di settembre prossimo, definendolo un criminale di guerra, pur precisando che agirà nei limiti consentiti dalla legge. L'Iran ha annunciato l'interruzione degli impegni previsti dal memorandum d'intesa, accusando gli Stati Uniti di aver violato gli accordi dopo una notte di attacchi incrociati tra i due paesi, con raid rivendicati da Teheran su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i titolari dei bagni Segesta per la morte di Alice Ferrari, 11 anni, risucchiata dal bocchettone della piscina lo scorso weekend, in attesa dell'autopsia e delle verifiche tecniche sull'impianto. In Germania il capogruppo della CDU Jens Spahn si è dimesso dopo essere stato scaricato dal cancelliere Friedrich Merz a causa delle polemiche sulla nascita di suo figlio tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, pratica vietata dalla legge tedesca. A Garlasco emerge dalle dichiarazioni dell'ex fidanzata di Alberto Sempio che il ragazzo non aveva reazioni violente, mentre il genetista Portera riapre le indagini sull'impronta 33 nel caso di Chiara Poggi. Il vice premier Matteo Salvini ha visitato Mario Roggero nel carcere di Bollate dopo la sua prima notte di detenzione, dichiarando che non ci sono pressioni su Mattarella e che sarebbe orgoglioso di candidarlo, riferendosi al gioielliere condannato a 15 anni per l'uccisione di due rapinatori. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Hey! Music Searcher.
7: Radio Number One presenta Music Searcher.
1: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvise Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il nostro format dove andiamo alla ricerca, a caccia del talento. Si chiama Music Searcher e siamo arrivati quasi alla fine di questa stagione 2026, perché questa sarà la penultima puntata dell'anno di Music Searcher. Poi valuteremo da settembre altri talenti, altre canzoni, ma nel frattempo concentriamoci su che cos'è Music Searcher e lo spieghiamo ancora una volta per tutti quelli che stanno ascoltando per la prima volta questo nostro programma. Music Searcher è per l'appunto questo contest che portiamo avanti ogni settimana il lunedì sera su Twitch. Le persone presenti possono ascoltare 6 canzoni di 6 artisti emergenti e da queste 6 canzoni emerge il preferito da parte per l'appunto del pubblico. Questo, questa o questi preferiti poi arrivano il sabato alle ore 17 proprio qui su Radio Number One. E in questo caso dobbiamo parlare al plurale perché stiamo parlando di una band che arriva dal centro Italia, che ha scelto un genere che qui su Radio Number One non ascoltiamo spesso, però ci fa piacere portarle alla vostra attenzione. Si chiamano Alpha Centaurus, sentiamoli insieme.

0: I nostri talenti di questa settimana si chiamano Alpha Centaurus, I Should Not But I Want, questo è il titolo della nuova canzone che abbiamo appena sentito, della loro nuova canzone. Stiamo parlando di ragazzi che hanno deciso di portare avanti questo progetto a partire dal 2023 nel centro Italia, come abbiamo appena detto, e fin da subito si dedicano alla scrittura di brani inediti e all'attività live, quindi loro fanno una scelta che è andata un po' in controcorrente rispetto a quelle che sono mediamente le band che sentiamo in tutta Italia, che prima iniziano con le cover, si consolidano e poi passano alla scrittura di inediti. Loro invece hanno fatto tutto sugli inediti fin dal principio e a conti fatti hanno fatto bene, perché hanno consolidato una bella fanbase e adesso sono spinti dalla volontà di andare oltre questo brano che abbiamo sentito, andare oltre quelle che sono le dinamiche della musica italiana di questo periodo. A me sono venuti in mente subito due riferimenti quando li ho sentiti la prima volta lunedì scorso: Evanescence da un lato, con la voce di Emily, la voce di una donna protagonista all'interno di questo tipo di genere musicale, e rimanendo in Italia, Lacuna Coil con la nostra Cristina Scabbia, che è diventata una grande protagonista di questo genere. Ecco, loro vogliono andare in quella direzione lì, vedremo se ci riusciranno e chiaramente noi gliela auguriamo. Detto questo, Music Searcher tornerà con l'ultima puntata della stagione sabato prossimo, quindi mi raccomando, non perdete la nostra solita caccia al talento.
1: Music Searcher.

JC con Alicia Keys, canzone che è entrata nella storia, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Number One, dove adesso arriva invece una canzone dell'estate, quella di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: anche Miley Cyrus ad animare questo pomeriggio su Radio Number One con la sua Easy Lover.
1: Weekend Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, dove c'è stato un incidente tra Masone e l'allaccio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova-Voltri. Sulla stessa A26 poi code tra Vercelli Ovest e per l'appunto la A26 di cui abbiamo appena parlato. Andiamo avanti con la A14 perché c'è stato un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona che ha causato del traffico. Sulla A5 veicolo in avaria allo svincolo di Quincinetto direzione Courmayeur che sta causando del traffico anche in questo caso. Sulla A1 traffico tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Tangenziale ovest adesso dove le code sono tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e Settimo Milanese superstrada 11 San Siro Fiera in direzione della stessa A8. Andiamo poi avanti con la A23 dove le code sono tra Pontebbe e Ugovizza Tarvisio in direzione di Tarvisio e poi ancora da segnalare con questo aggiornamento chiudiamo anche per quest'ora A4 Milano-Brescia incidente tra Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

viajando per il mondo su Radio Number One, 17:30 precise in questo sabato 18 luglio 2026. Bentrovati da Alvise Salerno nel Weekend Number One. Avevamo iniziato a parlare della Formula 1 perché stavano per cominciare due orette fa le qualifiche per il Gran Premio del Belgio, quello di Spa, della società per azioni. No, sto scherzando. Ecco, sono terminate e adesso abbiamo il risultato definitivo e sappiamo che il nostro Kimi Antonelli partirà in pole position, l'ennesima pole position per il nostro Kimi, e di conseguenza grande risultato per lui. Al secondo posto Max Verstappen con la Ferrari, che purtroppo dopo l'incidente di Hamilton diciamo che ne ha subito un po' di tutte e di ogni, e di conseguenza partirà molto molto più indietro, con George Russell sempre della Mercedes che partirà davanti sia a Leclerc sia a Lewis Hamilton. Finite le qualifiche, a questo punto domani ci resta soltanto da seguire la gara ufficiale del Gran Premio del Belgio di questa settimana.

Businessman su Radio Number One 17:37. Non interrompiamo questa nostra voglia di musica, non interrompiamo il nostro ritmo, anzi mettiamone ancora di più in questo nostro pomeriggio. Lo facciamo con Ray e con la sua Where Is

0: Ray su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Cranberries, Just My Imagination, 1999, così si chiudeva il secolo scorso e si apriva questo nuovo secolo che stiamo vivendo insieme ormai da 26 lunghissimi anni. E su Radio Number One abbiamo ascoltato una delle canzoni storiche migliori che potevamo desiderare di ascoltare in questo pomeriggio alle 17:46. Torniamo a parlare di sport, perché è stata portata avanti la conferenza stampa, dato che non abbiamo ancora parlato dei mondiali. Domani sera ci sarà la finale tra Spagna e Argentina. Ecco, c'è stata questa conferenza stampa di Gianni Infantino, capo della FIFA, e Donald Trump insieme. E Infantino ha fatto questa ennesima sviolinata a Donald Trump: non ha bisogno di complimenti, senza di lei questo mondiale non si sarebbe potuto fare, il miglior mondiale della storia, vabbè, le solite cose che potete immaginare. Mi verrebbe da dire: loro non guardano i social, non leggono i giornali, perché in realtà questo mondiale lo hanno odiato tutti, cioè non c'è stata nazione, tranne quella magari che vincerà, e non c'è stato nessuno che abbia parlato bene di questo mondiale nei tre paesi. Però vabbè, Gianni Infantino a quanto pare tornerà di nuovo alla presidenza della FIFA quando ci saranno le rielezioni, e quindi tutto a posto, dai, va bene così.

0: Robin Thicke, Pharrell Williams con la loro Blurred Lines chiudono questo nostro appuntamento del weekend number one anche per questo sabato 18 luglio 2026. Detto questo, grazie a tutti da parte di Alvise Salerno, è stato un piacere tenervi compagnia in queste ultime 4 ore. Adesso lasciamo spazio come sempre a Stefano Federici e alla sua Play One, ma noi ci sentiamo come sempre domani dalle 14 alle 18 puntualissimi, sempre e solo su Radio Number One. Ragazzi, vi auguro uno splendido sabato sera e domani poi magari ci raccontiamo tutto quello che è successo. A domani, ciao ciao. The
1: Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
8: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
9: Buona serata a tutti voi, benvenuti su Radio Number One alle 17.59.
10: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
11: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni bollini extra per completare la collezione più velocemente.
10: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
11: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
12: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
13: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
12: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
14: WhatsApp.
15: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
16: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
15: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
12: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
17: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
18: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
19: Ciao a tutti, bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è un nuovo appuntamento classifica con le 40 canzoni più programmate e suonate dalla vostra radio preferita. Adesso, sabato 18 luglio 2026, nelle prossime 3 ore con le 40 più suonate e alcune canzoni che tra poco ascolteremo candidate a far parte forse la settimana prossima della Play One. Prima di entrare nel vivo della nostra classifica, alcune info importantissime. Ad esempio, le 3 canzoni che lasciano la Play One sono Madame Marrakesh con Volevo Capire, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnewald e Malika Yan con Animali Notturni. Ah, dimenticavo, ci sarà anche una nuova numero 1. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con la nostra classifica. Tra poco la numero 40, ma prima una canzone candidata forse ad entrare a far parte della prossima Play One sabato prossimo. È intitolata I Knew It, I Know You, la nuova di Taylor Swift.

Lo sapevo, ti conosco, I knew it, I know you. Questa è la nuova canzone firmata Taylor Swift, colei che riesce a cambiare il PIL americano grazie al merchandising, con tutte queste persone che di concerto in concerto la seguono e spendono parecchio per lei. Taylor Swift ha aperto la nostra classifica non con la numero 40, ma con una canzone candidata a far parte magari sabato prossimo di una nuova classifica.

Flowers, il singolo pop synth rilassato ispirato al G-Funk della rock band inglese Kasabian, pubblicato nel mese di giugno, è il terzo singolo estratto dal loro nono album in studio, Act Free. E adesso un'altra canzone candidata a far parte forse sabato prossimo di una nuova Play One, intitolata Girl di Jonas Blue.

Girl, il titolo della canzone di Jonas Blue, appena sentita qui su Radio Number One, prima della nostra classifica ufficiale. Lui che ha fatto il suo esordio nel mondo della musica nel lontano mese di dicembre del 2015, pubblicando con l'etichetta discografica Virgin Music il suo singolo d'esordio Fast Car, che è cover dell'omonima canzone incisa e portata al successo da Tracy Chapman nel 1988. Era Girl, la nuova di Jonas Blue, in arrivo la numero 40. Entriamo ufficialmente nella Play One di questo sabato con Bob Sinclair e Kaiser e I Can Wait.

I Can Wait, questo è il pezzo di Bob Sinclair cantato dalla voce della splendida cantante canadese Kaisa, praticamente uno dei pezzi dell'estate, una delle canzoni più richieste soprattutto in discoteca e nei clubs. Era la numero 40 in discesa, Bob Sinclair e Kaisa, meno 6 rispetto a 7 giorni fa con I Can Wait. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato pomeriggio a quest'ora, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla 39 della Play One, meno 3 rispetto a sabato scorso per Hope Light di Taylor Swift. I had a-

0: Hoplite, questa è la canzone di Taylor Swift presente da mesi all'interno della nostra classifica ufficiale, meno 3 per Taylor che si piazza alla numero 39. Piccolo break, tra pochissimo qui su Radio Number One, la nostra classifica continua con Temper City e Self Aware.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Dove si va in vacanza?
1: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
1: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
1: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Play One,
14: i brani più trasmessi della settimana.
15: Bentornati dalla Play One su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale continua. È arrivato il momento dei Temple City da Israele, ma con base negli Stati Uniti, from Los Angeles, South Tower, la numero 38.

Self-Aware, il titolo della canzone dei Temper City, un gruppo alternative rock israeliano, come abbiamo detto tre minuti fa, con sede a Los Angeles, formato dai produttori e cantautori Eitan, Chen e Aviv. Siete su Radio Number One, era la numero 38 in salita dalla 39, Self-Aware. Alla 37 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana tornano Lady Gaga e Daci, in discesa dalla 19, Runaway.

Runaway, tra le colonne sonore del film Il Diavolo Veste Prada 2, stabile in classifica ormai dall'inizio della primavera 2026, questa canzone di Lady Gaga e Daci, dalla 19 in discesa, pezzo che si piazza alla numero 37 della nostra classifica. Alla 36, un'altra canzone in discesa è So Easy to Fall in Love della splendida Olivia Dean. I could be-

Che vocina sexy questa ragazza! Olivia Lauren Dean, classe 1999, cantautrice britannica, lei che ha pubblicato già un paio di album in studio, venendo tra l'altro premiata con 4 Brit Award e venendo riconosciuta con il Grammy Award al miglior artista esordiente nel 2026. Era Olivia Dean, meno 4 per la sua canzone So Easy to Fall in Love, oggi alla 36 della Play One. Continua la nostra classifica, siamo alla 35 e troviamo in discesa Nico Santos dalla Germania, All Time High.

0: pubblicata 8 giorni fa. La nuova canzone della cantante statunitense Madonna, intitolata Dance in Tyria, appena sentita qui su Radio Number One, la prima delle 3 nuove entrate direttamente alla numero 34 della Play One. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo alla numero 33 scopriremo la seconda nuova entrata.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: brani più trasmessi della settimana.
1: Su Radio Number One, la Play One, la classifica con le 40 canzoni più programmate e trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare insieme a voi la seconda nuova entrata di questo weekend dalla Svizzera, il giovane Soleroy. Il remix di Rivaz, Call It 33.

È stata programmata parecchie volte, rientra all'interno della nostra classifica ufficiale la canzone che parla di un amore giovanile non finito nel migliore dei modi. Protagonista è il giovane artista svizzero Soleroy con Khalid, il remix di Rivaz che ha dato un'accelerata alla versione originale. Era la numero 33 con Soleroy. Alla 32 scendono Gianna Nannini e Marrakesh con America. Cerca.

La prima volta la cantò nel lontano 1979, a distanza di 47 anni è tornata con questa versione in cui ha aggiunto anche Marrakesh. Erano Gianna Nannini e Marrakesh con America, canzone tra l'altro è entrata a far parte della Play One 7 giorni fa, meno 2 rispetto alla scorsa classifica, oggi alla 32. Alla 31 della Play One, la terza e più alta nuova entrata di questo sabato 18 luglio 2026, c'è Malika Ayane con Una possibilità.

È tornata Malika Yanna, oggi alla 31, la terza e più alta nuova entrata, canzone intitolata Una possibilità che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove ogni sabato a quest'ora trovate la nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso si vola negli States con il giovanissimo artista Somber e la sua nuova canzone My Body Is Ready, numero 30.

0: Continua la scalata verso le alte vette il giovanissimo artista americano Somber, nato a New York, residente a Los Angeles, e dalla città degli angeli arriva questa canzone intitolata My Body's Ready, numero 30 più 5 rispetto a sabato scorso qui su Radio Number One all'interno della Play One.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli Desmond.

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 18:59.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini: contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
6: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
5: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
6: Play One.
5: I brani più trasmessi della settimana.

0: Black, Harry Styles, cantautore britannico, classe 1994, e questa è la sua nuova canzone intitolata Dance No More. Guadagna un posto, sale alla numero 29 della nostra classifica. Benvenuti nella Play One, la nostra seconda ora si è aperta proprio con lui, con Harry Styles. Saliamo alla 28, troviamo Mick in discesa dalla 13 con Beautiful Freaks.
1: Yes.

Lei è Giorgia Mick e questa è la sua nuova canzone intitolata Beautiful Freaks, secondo singolo ufficiale di questa meravigliosa ragazza britannica, uscito il 29 maggio del 2026 sotto l'etichetta BMG. Era la numero 28 in discesa dalla 13. Mick. Alla 27 troviamo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Sabrina.

talk about. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, meno 7 rispetto alla settimana scorsa, canzone che scivola alla numero 27 della Play One, la classifica ufficiale di Radio Number One in diretta ogni sabato dalle 18 alle 21. Saliamo alla 26, un'altra canzone in discesa, meno 3 per il giovane artista americano Somber con Potential.

Potential. Questa è la nuova canzone di Somber, giovanissimo artista americano nato a New York, residente ormai da mesi nella città degli angeli, e da Los Angeles è arrivata l'ennesima canzone che sta scalando la nostra classifica, come le altre del resto. Questo artista è rimasto anche con più canzoni all'interno della nostra classifica ufficiale, quindi il nostro applauso va a Somber, che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One con Potential. Saliamo alla numero 25 e troviamo Harry Styles in discesa dalla 18 con American Girls.

0: American Girls. Ci sono due canzoni di Harry Styles presenti all'interno della nostra classifica oggi pomeriggio. La prima l'abbiamo ascoltata 20 minuti fa, era Dance No More, e adesso la seconda, American Girls, dalla 18 alla 25. Piccolo break, tra pochissimo rientriamo nella Play One con Bruno Mars alla 24.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Play One Story.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora dominante sull'Italia. Al centro-nord inizialmente prevarrà il sole, una giornata con cieli poco nuvolosi. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo dei fenomeni sulle Alpi orientali, localmente anche di forte intensità. Non escludiamo entro la serata qualche possibile piovasco sulla pianura friulana. I valori massimi saranno in lieve calo al nord, difficilmente qui il termometro supererà i 32-33 gradi, mentre saranno stazionari al centro. Specialmente nelle aree interne si raggiungeranno ancora i 37-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati nella Play One. Su Radio Number One ci sono le 40 canzoni più programmate e trasmesse durante la settimana. Siamo alla numero 24. Ci ascoltiamo Bruno Mars con Oh My Soul.
5: Oh

Oh My Soul, questa è la nuova di Bruno Mars, appena sentito qui su Radio Number One, pezzo che ci riporta all'interno delle 40 canzoni più trasmesse della settimana, in salita alla numero 24, Bruno Mars. Alla 23 della nostra classifica, la prima sorpresa di giornata, perdono 18 posti Jovanotti e Alfa con uno dei pezzi dell'estate 2026. Buon vento!

buon vento a tutti, ad Alfa e Giovanotti, ma anche a quelli che stanno preparando la valigia e magari tra qualche ora partiranno per la montagna, per il lago, per la collina, per il mare. Siete nella classifica ufficiale di Radio Number One, come vi dicevo 3 minuti fa, prima sorpresa di giornata per Giovanotti Alfa, in discesa dalla numero 5 alla numero 23. Alla 22 della Play One, in salita Fulminacci con Maledetta.

Maledetto me è il titolo della canzone di Fulminacci in salita alla numero 22. Fulminacci guadagna 5 posti rispetto alla settimana scorsa con la sua nuova canzone. Questa è Radio Number One, sabato sera con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare con voi la numero 21 della nostra classifica. Altra canzone in salita, guadagna un posto safe con Buona Domenica.

Domenica sta per arrivare per molti il giorno più atteso della settimana. Ancora qualche ora di pazienza ed entreremo nella domenica in cui le persone potranno rilassarsi e soprattutto riposarsi. Buona domenica, la canzone di Saif incontrata alla numero 21, un posto guadagnato rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One per un altro giovane artista che piace soprattutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici della nostra radio. Siamo al giro di boa, c'è la numero 20 da ascoltare con Alex Warren in salita e Passenger.

0: Messenger, questa è la canzone del giovane cantante youtuber statunitense Alex Warren, canzone che guadagna 5 posti, sale alla numero 20, piccolo break tra pochissimo alla 19, in discesa Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Come ogni sabato, anche stasera, sabato 18 luglio 2026, su Radio Number One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 19 e troviamo Noemi in discesa con Tu cosa fai questa sera.
5: Stare con...

Tu cosa fai questa sera? Bella domanda. Cosa avete organizzato? Si va al ristorante? Si sta a casa? Si esce con gli amici o con le amiche prima a bere qualcosa? E poi si tira tardi in disco? Chi lo sa? Raccontatecelo, se potete, con un SMS, come sempre, al 393-444-0444. Siamo tornati nella Play One con la numero 19, Noemi. E tu cosa fai questa sera? Alla 18, in salita, Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope.

Penupe è il titolo della nuova canzone di Mark and Cremont insieme a loro Serena Brancale, The Colors, più 3 rispetto alla settimana scorsa, dalla 21 alla 18 Partenope. Questa è Radio Number One, ci sono le 40 canzoni più programmate e trasmesse della settimana e attenzione perché alla 17 c'è un'altra sorpresa di giornata. Meno 15 rispetto a 7 giorni fa per Jungle, The Wave.

Canzone rilassante questa di Jungle, intitolata The Wave, appena sentita qui su Radio Number One all'interno della nostra classifica ormai da 3 settimane, canzone che perde 15 posti, si piazza alla 17. Alla 16, dalla 33, sale Madame con Mama.

Petali di margherita più non posso con questa canzone intitolata Mama non mama, mama non mama, dedicata a quelli in crisi d'amore e non solo. Era Madame, siete su Radio Number One con Stefano Federici, le 40 canzoni più trasmesse della settimana, e questa canzone è in super salita dalla 33 alla numero 16.

0: Home in the Dark, questa è la nuova di Miles Smith, canzone che potrebbe entrare forse la settimana prossima a far parte di un nuovo appuntamento Play One, pezzo che chiude la nostra seconda ora insieme, ma state qui perché tra pochissimo ripartiremo dalla numero 15 con i Pinguini Tattici Nucleari e Sorry Scusa Lo Siento.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19.58.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
10: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
9: Conosci i nostri speaker.
10: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
9: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
10: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Harry, scusa lo sento, è il titolo della nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Come ogni estate scalano le classifiche italiane, non ne sbagliano una, ma questo weekend all'interno della nostra classifica ufficiale i Pinguini perdono 3 posti, dalla 12 alla 15 nella Play One. Che cos'è la Play One? È la classifica ufficiale di Radio Number One con le 40 canzoni più programmate e trasmesse durante la settimana. Siamo alla 14, troviamo un'altra canzone in discesa,

tutta la notte, Cabana. È il singolo di Rama pubblicato nel mese di maggio come primo estratto dalla riedizione digitale del quinto album in studio, oggi al numero 14 della nostra classifica, pezzo che perde 7 posti rispetto alla scorsa Play One. Saliamo alla 13, altra canzone in discesa, meno 3 per Francesco Gabbani con Summer Funk.

Summer Funk, l'estate di Francesco Gabbani, con questa canzone prodotta tra l'altro in compagnia del fratello Filippo e con la partecipazione di Cielo e Millennial. Oggi alla numero 13 siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato dalle 18 alle 21 alla Play One, la nostra classifica ufficiale. Alla numero 12 in salita Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It.

Repeat It, Martin Garrix l'ha scritta e prodotta, Ed Sheeran l'ha cantata, canzone che è rimasta chiusa in un cassetto, lo ripeto spesso, dopo alcuni anni hanno deciso di licenziarla e nell'estate 2026 finalmente possiamo ascoltarla anche all'interno della nostra classifica. Erano Ed Sheeran e Martin Garrix con Repeat It. Alla numero 11 troviamo Angelina Mango e Marco Mengoni in super salita dalla 23, il loro canto d'amore. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutta la delicatezza di Angelina Mango nel finale di questa canzone intitolata Canto d'amore. Non è sola Angelina, perché è in compagnia di Marco Mengoni, pezzo che guadagna 12 posti rispetto a 7 giorni fa e sale alla 11 della Play One. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo entreremo nella top 10. Ripartiremo con Gaia dalla numero 10.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
0: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute nella nostra classifica. Ci sono le prime 10 e la nuova numero 1 da ascoltare qui su Radio Number One. Un passo per volta. Alla 10 in salita, dalla 17, Bossa Nostra, Gaia.

Il tetterettetette dell'estate 2026 con questa canzone di Gaia che guadagna 7 posti rispetto alla settimana scorsa, intitolata Bossa Nostra, e ha inaugurato la top 10. Era Gaia alla numero 10 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla 9 la prima sorpresa di giornata per quanto riguarda la top 10, perde la medaglia di bronzo Annalisa, che scende alla 9 con Canzone Estiva.

quando gli amori finiscono è colpa delle canzoni e soprattutto di chi le canta. Apro una piccola parentesi, è colpa di Annalisa con la sua canzone estiva, la numero 9. Siamo all'interno della top 10, canzone che perde 6 posti rispetto a 7 giorni fa nella classifica di Radio Number One. La Play One continua, siamo alla 8, in salita dalla 15, entra in top 10 Sienna Spyro con Material Lover.

Un'altra voce elegantissima, quella di Sienna Ann Spyro, nata nel mese di settembre del 2005, probabilmente tra le più giovani all'interno della Play One. Lei che è una cantautrice, produttrice discografica britannica dalla città di Londra, era Material Lover, Sienna Spyro. Alla numero 7, la ex numero 1 della settimana scorsa, dall'Olanda, Yenother con Told You.

Another, questa è Tell to You, un successo dell'estate 2026 legato a questo gruppo di DJ e producer olandesi che faranno tappa diverse volte anche nel nostro bel paese. Ci sono tante serate in programma per gli Another che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, con Tell to You che ha perso la medaglia d'oro ed è scivolata alla numero 7 della Play One. Alla 6 Tommaso Paradiso in super salita dalla 38, la canzone che guadagna più posizioni in 7 giorni. Sono 32 per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Guadagnate rispetto a 7 giorni fa in super salita Tommaso, che si piazza in questo weekend alla numero 6 della nostra classifica. Tra pochissimo le prime 5, apro una piccola parentesi, restate con noi perché scopriremo chi ci sarà sul gradino più alto del podio, perché la numero 1 sarà tutta nuova. Tra poco nella Play One.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, su Radio Number One continua la nostra classifica, c'è la Top 5 che si apre con Olivia Rodrigo in discesa dalla 4 con Drop Dead, numero 5.

la meravigliosa Olivia Rodrigo con questa canzone intitolata Drop Dead, oggi alla numero 5, pezzo che ha aperto la top 5 delle 40 canzoni più trasmesse su Radio Number One durante la settimana, la Play One che arriva ogni sabato dalle 18 alle 21. Alla 4 c'è Dito nella piazza.

Businessman, questa è la nuova di Dito nella Piaga, più 5 rispetto a 7 giorni fa per Dito nella Piaga, che sale al numero 4 della nostra classifica. Stiamo per scoprire quale sarà la nuova numero 1, ma prima ci sono ancora due canzoni da ascoltare. Alla 3 dalla Norvegia di Bausa, Magnetic.

Tra le più trasmesse e soprattutto tra le più cantate e ritmate, The Bausa dalla Norvegia, Magnetic più 5 rispetto a 7 giorni fa per The Bausa, appena sentiti qui su Radio Number One con il loro successo targato estate 2026. Alla numero 2 della nostra classifica sale il progetto australiano Tame Impala, più 4 per Dracula.

dalla Transilvania all'Australia. Un attimo, grazie al progetto firmato Tame Impala, più 4 rispetto alla settimana scorsa per Dracula, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, tra le 40 canzoni più programmate e trasmesse questa settimana. C'è la nuova numero 1 da ascoltare, lo facciamo adesso in vostra compagnia con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao. 1.

0: Molte persone hanno la valigia in mano, c'è chi ha puntato la sveglia alle 4 perché dovrà essere in aeroporto alle 5:30. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto inviandoci foto con le valigie pronte. Era Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, più 13 rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale direttamente sul gradino più alto del podio, e con questi artisti chiudiamo la nostra classifica ufficiale, rimandando l'appuntamento a sabato prossimo, ore 18, Radio Number One. Da Stefano è tutto, buona domenica.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Radio Number One, le 21.
8: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
7: Ascolta i nostri podcast.
8: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
7: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Lasciate il mondo dietro di voi
11: e fatevi trasportare dalla musica.
10: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
11: Questo è Number One Nights.
10: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bergamo.
1: La musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Clown Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni. Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Stare

0: the road all alone.
1: Number one night.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo

0: Number One Night,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

0: Radio Number One. Mezzanotte e tre minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.